0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: potrei cantartele qui.
1: E 1
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: le miele.
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano

stringi i pugni ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Radio Latte e Miele.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: sembra apatica solo perché non mi agito fuori se il sole piove dentro il mondo dove abito. Mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte e Miele.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buon weekend a tutti, sabato 13 giugno. Ariete, fase netto miglioramento dopo giorni difficili, qui mi riferisco soprattutto agli inizi di giugno, la prima settimana di questo mese che probabilmente ha portato delle tensioni personali, familiari. L'amore è in recupero e il pomeriggio è favorevole per gli incontri. Il Toro ha dovuto affrontare Marte nel segno. Marte rappresenta anche gli incidenti, il nervosismo, la stanchezza, e c'è chi comunque ha affrontato dei problemi importanti o rischi di grande rilievo, come ho detto da sempre negli ultime settimane, con coraggio e anche con una certa protezione, visto che Giove è favorevole. Attenzione nelle coppie che hanno vissuto recenti problemi, il dialogo sarà fondamentale. Per i Gemelli le difficoltà si superano e oltretutto questo è un segno zodiacale che riesce a trasformare un problema in una opportunità. Periodo promettente anche perché Giove sta per arrivare in un punto del cielo che rappresenta forza, coraggio, novità. Il Cancro vive una situazione astrale interessante. E tra l'altro in questo fine settimana Mercurio aiuta la comunicazione e gli accordi. Nessun problema per gli amori solidi e non bisogna avere neanche rimpianti se per caso un progetto si è chiuso. Se hai rinunciato ad un qualcosa, con Giove ancora nel segno, vuol dire che non era per te. Vai avanti per la tua strada. Leone, Venere nel segno porta facile opportunità. È tempo di definire obiettivi realistici. L'amore torna protagonista dal pomeriggio. Attenzione però alla forma fisica, perché ultimamente questo Marte dissonante ha creato qualche problema. Vergine, mattinata positiva, pomeriggio più nervoso. In realtà, se ci sono delle complicazioni, se non ti senti al meglio, sarebbe il caso di concludere entro questo sabato ciò che non va, perché domani serve più pazienza, costanza, insomma, da stasera meglio essere cauti. Bilancia, giornata migliore dal pomeriggio, progetti importanti che saranno maggiormente rafforzati visto il nuovo transito di Giove che, parliamoci chiaramente, fino ad oggi ha contrastato. Forse ti sei dovuto anche arrabbiare per far valere le tue idee, ma da luglio diventerà attivo. Critiche e ostacoli non mancano, ma sei superiore. Scorpione, mattinata impegnativa, pomeriggio più stabile. Giugno resta importante per il lavoro, per i liberi professionisti. In amore però serve un po' più di chiarezza, un po' più di realismo. E lo dico a ragion veduta perché questa Venere chiede soprattutto ai single di evitare illusioni e aspettative poco concrete. Sagittario, weekend un po' monotono ma positivo. Tra l'altro questa Venere da oggi favorisce l'amore, ecco perché potresti trovare anche noiosa una situazione che non ti piace più. Da oggi taglierai rami secchi, vorrai portare avanti progetti accantonati, insomma è in arrivo un periodo di grande liberazione. Capricorno, evitare polemiche e discussioni è importante, tra l'altro agli inizi di giugno ci sono stati più problemi. Per esempio, i rapporti in crisi possono e devono essere sanati. Il clima è più sereno in questo weekend. Acquario, mattinata confusa e serata migliore, ma attenzione, da luglio tutto quello che non funziona sarà chiuso. È come se non avessi più tempo, voglia di stare ad ascoltare chi non merita la tua attenzione. È tempo di eliminare ciò che non funziona più. E il segno dei pesci vive un weekend con qualche tensione di troppo, magari un cambio di programma. Se c'è qualcosa che non va, parla oggi, perché domani potresti sentirti un po' più intollerante. In amore cerca la verità. Ti abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2024.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: veloci macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Cronos, Lab Italia. In Italia si assiste al passaggio dal vecchio sistema contrattuale ad uno più dinamico che nasce dalle nuove norme previste dal decreto lavoro. A dirlo è il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano.
6: Pensiamo che sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra organizzazioni sindacali datoriali e consulenti del lavoro, che sono il tramite delle aziende, offrendo quello che è il nostro articolo principale, cioè i meccanismi contrattuali e la contrattualistica. Noi abbiamo capito che in questo momento in Italia si sta facendo un passaggio dal vecchio sistema contrattuale, che chiaramente fa le sue resistenze per non cambiare, a un nuovo sistema, diciamo, più dinamico, che può essere probabilmente battezzato con le nuove norme del decreto lavoro, se passeranno così come pensiamo siano state impostate.
5: Ad aprile 2026 le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono stazionarie in valore e diminuiscono in volume. In lieve aumento le vendite dei beni alimentari in valore, mentre calano quelle in volume. In diminuzione le vendite dei beni non alimentari, rispettivamente meno 0,2% in valore e meno 0,4% in volume, lo rileva l'Istat. Per quest'anno l'inflazione è attesa in forte risalita per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime. Lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana, spiegando che il deflattore della spesa delle famiglie si assesterebbe in media ad anno al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Nel 2026 l'Istat stima per l'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro, un rallentamento della dinamica di crescita, a cui si accompagnerebbe tuttavia un ulteriore calo del tasso di disoccupazione. Dalle tate agli agricoltori e ai muratori, in Italia il lavoro nero continua a rappresentare una realtà economica di dimensioni rilevanti. Secondo un'analisi dell'ufficio studi della CGA su dati Istat riferiti al 2023, il volume d'affari generato dall'economia sommersa supera i 77 miliardi di euro all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Spot.
8: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
7: Già.
8: E la cucina?
7: Anche.
8: E quanto hai speso?
7: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
8: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
7: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
8: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
9: Quando l'amore cerca la

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia,

0: notte miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vivono.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come
3: Pansoleani, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
10: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
11: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2015.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 7 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buon weekend a tutti, sabato 13 giugno. Ariete, fase netto miglioramento, dopo giorni difficili, qui mi riferisco soprattutto agli inizi di giugno, la prima settimana di questo mese, che probabilmente ha portato delle tensioni personali, familiari. L'amore è in recupero e il pomeriggio è favorevole per gli incontri. Il Toro ha dovuto affrontare Marte nel segno. Marte rappresenta anche gli incidenti, il nervosismo, la stanchezza, e c'è chi comunque ha affrontato dei problemi importanti o rischi di grande rilievo, come ho detto da sempre nelle ultime settimane, con coraggio e anche con una certa protezione, visto che Giove è favorevole. Attenzione, nelle coppie che hanno vissuto recenti problemi, il dialogo sarà fondamentale. Per i Gemelli le difficoltà si superano e oltretutto questo è un segno zodiacale che riesce a trasformare un problema in una opportunità. Periodo promettente anche perché Giove sta per arrivare in un punto del cielo che rappresenta forza, coraggio, novità. Il Cancro vive una situazione astrale interessante e tra l'altro in questo fine settimana Mercurio aiuta la comunicazione e gli accordi. Nessun problema per gli amori solidi e non bisogna avere neanche rimpianti se per caso un progetto si è chiuso. Se hai rinunciato ad un qualcosa, con Giove ancora nel segno, vuol dire che non era per te. Vai avanti per la tua strada. Leone, Venere nel segno porta facile opportunità. È tempo di definire obiettivi realistici. L'amore torna protagonista dal pomeriggio. Attenzione però alla forma fisica, perché ultimamente questo Marte dissonante ha creato qualche problema. Vergine, mattinata positiva, pomeriggio più nervoso. In realtà, se ci sono delle complicazioni, se non ti senti al meglio, sarebbe il caso di concludere entro questo sabato ciò che non va, perché domani serve più pazienza, costanza, insomma, stasera meglio essere cauti. Bilancia, giornata migliore dal pomeriggio, progetti importanti che saranno maggiormente rafforzati visto il nuovo transito di Giove che, parliamoci chiaramente, fino ad oggi ha contrastato. Forse ti sei dovuto anche arrabbiare per far valere le tue idee, ma da luglio diventerà attivo. Critiche e ostacoli non mancano, ma sei superiore. Scorpione, mattinata impegnativa, pomeriggio più stabile. Giugno resta importante per il lavoro, per i liberi professionisti. In amore però serve un po' più di chiarezza, un po' più di realismo. E lo dico a ragion veduta perché questa Venere chiede soprattutto ai single di evitare illusioni e aspettative poco concrete. Sagittario, weekend un po' monotono ma positivo. Tra l'altro questa Venere da oggi favorisce l'amore, ecco perché potresti trovare anche noiosa una situazione che non ti piace più. Da oggi taglierai rami secchi, vorrai portare avanti progetti accantonati, insomma è in arrivo un periodo di grande liberazione. Capricorno, evitare polemiche e discussioni è importante, tra l'altro agli inizi di giugno ci sono stati più problemi. Per esempio, i rapporti in crisi possono e devono essere sanati. Il clima è più sereno in questo weekend. Acquario, mattinata confusa e serata migliore, ma attenzione, da luglio tutto quello che non funziona sarà chiuso. È come se non avessi più tempo, voglia di stare ad ascoltare chi non merita la tua attenzione. È tempo di eliminare ciò che non funziona più. E il segno dei pesci vive un weekend con qualche tensione di troppo, magari un cambio di programma. Se c'è qualcosa che non va, parla oggi, perché domani potresti sentirti un po' più intollerante. In amore, cerca la verità. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: festa!
1: Viva la vasca! Benji e Fede con Alex Britti su Radio Latte Miele ad aprire ufficialmente il nostro sabato 13 giugno 2026 insieme con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Si amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Dopo il primo brano, dopo l'oroscopo di Paolo Fox, ci siamo noi. Eccoci qua, siamo insieme dalle 8 alle 10 su Latte Miele, con notizie, musica italiana, qualche sorriso. E allora, prima di addentrarci poi anche nello sguardo sull'attualità e su quello che succede nel mondo, diciamo subito che oggi si celebra lo Slow Food Day, quindi la giornata del cibo lento. Slow Food, questa grande associazione internazionale no profit, poi tra poco ne parleremo bene, però questa celebrazione, questa ricorrenza mi ha dato lo spunto per farvi una domanda, per riflettere su una cosa leggera che ci riguarda. Allora, qual è il vostro cibo estivo preferito, il cibo dell'estate, quello che vi piace gustare, mangiare lentamente quando fa caldo, potenzialmente un cibo che vi rinfresca anche? Io penso subito, quando penso all'estate, penso all'anguria bella fresca. Parlavo fuori onda anche con Umbertino in regia, lui ha detto subito il couscous. In effetti in Italia facciamo un couscous buonissimo in alcune regioni, soprattutto in Sicilia penso. Poi ovviamente c'è l'insalata di riso, la caprese, insomma chi più ne ha più ne metta. Umbertino citava anche una versione particolare della parmigiana, ma non mi ha convinto tanto. Comunque, il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora, la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: C'è una cara amica mia, io ti capisco veramente.
5: Latte e miele. Latte e miele.
6: Che amica sei,
7: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.

0: Elisa fece scattare una foto.
1: Il nuovo album di Elisa è quasi pronto, lo ha detto lei stessa, che sta preparando anche il suo campovolo, il sogno più grande di tutti, come lo descrive lei. È un appuntamento che però cadrà l'anno prossimo, nel 2027. Intanto su Radio Latte Miele abbiamo ascoltato Amore è, il suo ultimo singolo. E amore può essere anche quello per il cibo, ne stiamo parlando questa mattina nello Slow Food Day, poi tra poco ne parleremo più approfonditamente, però appunto vi ho chiesto qual è il vostro cibo dell'estate.

parte preferito. 335-787-1910 per i vostri messaggi scritti e vocali. A proposito di amore, Elisa tra l'altro è anche un'amica di Tommaso Paradiso, che si sposa proprio nella giornata di oggi. Lui aveva annunciato il matrimonio con Carolina Sansoni subito dopo il Festival di Sanremo 2026, tra l'altro lo aveva fatto sulle note di Per Sempre Sì di Saldavinci naturalmente, e oggi Tommaso e Carolina celebrano il loro matrimonio a Pieve di San Nicola a Capalbio, quindi in Toscana, e il fatidico sì prenderà vita in una chiesa costruita tra il 1100 e il 1200, dove ci sono, pare, anche degli affreschi storici importanti, molto molto belli. Sono attesi un po' di cantanti, personaggi famosi al matrimonio di Tommaso, sono invitati, si dice che siano invitati amici come Coez, Franco 126, che sono colleghi, ma appunto anche amici. E poi ricordiamo che Tommaso e Carolina hanno già una bimba, una figlia che si chiama Anna e che è nata nel 2025, quindi è ancora piccolina, però chissà, magari potrebbe avere un ruolo nelle nozze, potrebbe portare le fedi, non lo so, chissà se scopriremo qualcosa, perché finora Tommaso e Carolina sono rimasti abbastanza riservati. Il disco weekend di Radio Latte Miele è Flamenco Paranoia, così possiamo anche ballare un po' come se fosse la festa di un matrimonio. Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele, questo è il nostro disco weekend. A proposito di fine settimana, lo abbiamo anticipato, proprio oggi cade lo Slow Food Day. Quest'anno è un'edizione speciale per l'Associazione Internazionale No Profit, perché cade nell'anno dei 40 anni e non solo, è da poco scomparso il fondatore Carlin Petrini, e quindi è anche un po' una ricorrenza per omaggiare proprio il grande Petrini. Ci sono almeno 80 eventi in tutta Italia, e dove si tengono? Per esempio nelle aziende agricole, nei ristoranti, nelle piazze. Ci sono queste iniziative proprio per ricordare a tutti che il cibo deve essere buono, pulito e giusto per tutte e tutti, come dice proprio il mantra, il motto di Slow Food. E quindi gli appuntamenti vanno dal Piemonte alla Sicilia, e l'invito è sempre quello un po' a rallentare, imparare anche a conoscere i prodotti locali, quelli a chilometro zero, interagire di più con la propria comunità, osservare anche il paesaggio. In Italia siamo fortunati perché abbiamo dei paesaggi bellissimi. Educare al gusto e alla biodiversità, questi sono temi ovviamente sempre più importanti e sentiti. E quindi io, partendo proprio da questi spunti, oggi vi ho chiesto: qual è il vostro cibo preferito dell'estate? Quel cibo che vi piace gustare lentamente nelle giornate calde della bella stagione? Abbiamo già fatto qualche esempio, dall'insalata di riso all'anguria. Diciamo un altro, un grandissimo classico, il gelato. Chissà quanti gelati sono già stati mangiati in queste prime settimane infuocate dell'estate 2026. Il numero per i vostri messaggi: 335-787-1910. Tutti amano.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
12: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
3: Domenica 14 giugno, Orta Nova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Orta Nova presenta un grande protagonista della musica italiana, Alex Britti, concerto dal vivo. Le sue canzoni e

0: 16 giugno. La musica è protagonista.
1: Con i primi caldi dell'estate sono già iniziate anche alcune vacanze per gli artisti italiani. Marcella Bella, per esempio, nelle ultime ore ha postato una storia che la ritrae al mare, in barca, con il mare bellissimo. L'ascoltiamo con Nessuno Mai da 74.

Radio Latte Miele, ma questa per Michele Zarrillo non è stata tanto la notte dei pensieri, è stata la notte dei festeggiamenti, perché lui è nato proprio oggi, il 13 giugno nel 1957, quindi compie 69 anni. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio Latte Miele. Allora, possiamo continuare a mantenere un tono positivo anche per quanto riguarda quello che sta succedendo tra gli Stati Uniti e l'Iran nel mondo, perché avrebbero raggiunto un'intesa, almeno così pare dalle ultime notizie. A comunicarlo è stato in particolare il Pakistan, il premier Sharif, che ha fatto sapere che la pace non è mai stata così vicina come lo è adesso. È una frase che purtroppo abbiamo sentito diverse volte in queste settimane, però noi ci continuiamo a sperarci. Questa volta, insomma, sembra di esserci vicini davvero, e quindi il premier Sharif del Pakistan ha detto che possiamo confermare che è stato raggiunto un testo finale concordato dell'accordo di pace e che quindi si sta lavorando anche per definire gli ultimi passi e tutti i dettagli. Si parla quindi di questo memorandum d'intesa che dovrebbe essere alle battute finali. C'è stata qualche scaramuccia anche diplomatica sui contenuti, su alcune anticipazioni che sono uscite, però insomma addirittura si dice che potrebbe esserci la firma domani a Ginevra, quindi staremo a vedere. Si parla anche di una firma digitale a distanza, un po' come nelle relazioni, no? Gli Stati Uniti e l'Iran firmeranno a distanza. Vediamo, dita incrociate, speriamo che sia la volta buona per quanto riguarda queste crisi internazionali che ci hanno accompagnato in questi mesi e forse ormai da qualche anno, se pensiamo anche all'Ucraina e alle altre guerre nel mondo. Speriamo sempre, noi tifiamo per il dialogo e per la pace e per la musica italiana. Continua il viaggio nel tempo, Pino Daniele, Io per lei, dal 90.

0: il groove di Pino Daniele dal 1995, Io per lei, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte e Miele. Qui vi ho chiesto qual è il vostro cibo preferito dell'estate, quello da gustare lentamente all'ombra, al fresco, anche per combattere la calura. Allora va fortissimo l'anguria, come avevo anticipato io stesso, lo leggiamo nei messaggi al 335-787-1910 sia di Walter sia di Francesca. Francesca fa un vero e proprio quadro dell'estate, con tutti i colori dell'estate, perché dice: oltre all'anguria, il prosciutto e melone, che avevamo dimenticato, buonissimo, brava, poi la verdura in generale, le insalatone, quelle belle strapiene di colore e gusto, come scrive Francesca, la frutta naturalmente profumata e succosa non può mai mancare. E dice Francesca che l'estate è un'esplosione di natura. Vero. Sono tanti in fondo i cibi per l'estate, anche se potremmo essere un po' più accaldati e quindi meno affamati, in realtà sono tanti gli alimenti che ci possono accompagnare. Il gelato va fortissimo tra i bambini, chissà, magari però c'è anche qualche cibo regionale che tiriamo fuori solo d'estate in qualche luogo d'Italia, magari anche con le sagre dedicate. Stavo pensando a regioni come la Puglia, la Sicilia, insomma in alcune regioni ci sono davvero tante feste dedicate ai cibi italiani e anche a quelli dell'estate.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€, lo spray lisciante e illuminante a 5,49€ e con due prodotti Fructis in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Spot. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
9: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, arte

0: Parco comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
4: Già.
3: E la cucina?
4: Anche.
3: E quanto hai speso?
4: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
3: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
4: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
3: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.

Maledetto quel giorno dal 2012 con Emma su Radio Latte Miele. Poteva essere un giorno non maledetto, ma comunque complicato anche per il Papa, che ha avuto problemi con l'aereo da Tenerife per tornare a Roma. E allora però è venuta subito fuori una soluzione: è rientrato sull'aereo del re di Spagna. C'è stato questo problema tecnico al decollo per il volo che doveva appunto trasportarlo, e allora Leone XIV è stato fatto scendere da quel velivolo che aveva un guasto, un problema tecnico, non funzionava, ed è stato accompagnato in una sala da re Felipe. E quindi a quel punto il sovrano spagnolo ha messo proprio a disposizione del pontefice il suo Falcon reale per consentirgli di fare rientro in Vaticano. Sentiamo anche, grazie a Umbertino regia, Papa Leone XIV che è rientrato così. E intanto cosa è successo? C'erano anche 80 operatori, giornalisti, fotografi, personale della Santa Sede, che invece sono tornati a bordo di un altro aereo in arrivo alle Canarie dalla Spagna. Quindi è andato tutto liscio, è stata trovata una soluzione. Ora però, secondo me, re Felipe per le prossime volte dovrebbe mettere a disposizione un po' più spesso il suo aereo, il suo Falcon, anche tutte le volte che ci saranno dei disagi, dei ritardi, delle cancellazioni, magari anche durante l'estate negli aeroporti. Tac, che non c'è problema, c'è il Falcon di re Felipe per voi.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Porno. Porno delle bambole di Pezza è il loro nuovo singolo che apre la seconda ora di Tutti amano il weekend su Radio Latte Miele. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie al nostro Umbertino Aniceto in regia. Apriamo anche una piccola parentesi sul fine settimana dei motori, perché prima di tutto c'è la Formula 1. Oggi le prove libere, le qualifiche del Gran Premio di Barcellona, e si riparte qui dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti a Monte Carlo. Poi c'è la Ferrari di Hamilton, arrivata seconda a Monaco e prima inseguitrice di Antonelli, mentre Leclerc punta invece un po' a riscattarsi dopo l'incidente nell'ultimo Gran Premio. In bocca al lupo alle monoposto della Formula 1, ma attenzione, perché c'è anche la 94esima edizione della 24 ore di Le Mans, prende il via proprio oggi, è la gara di durata più prestigiosa al mondo, quindi uno spettacolo anche qui. Intanto io vi ho parlato dello Slow Food Day e quindi vi ho chiesto qual è il vostro cibo preferito dell'estate, quello da gustare, mangiare, assaggiare con lentezza, all'ombra, al fresco, magari sotto un albero o sotto l'ombrellone in spiaggia, per chi avrà la fortuna di andare al mare, oppure anche per chi lavora magari in pausa, in un break di lavoro un po' all'ombra. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Un'altra chiave di questo tema potrebbe anche essere: qual è il cibo dell'estate che vedete più spesso nelle storie di Instagram?
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.

0: Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Latte Miele con Superstar. E a proposito di star e spazio, di stelle e viaggi spaziali, è sempre più stellare appunto il patrimonio di Elon Musk. È entrato ufficialmente nella storia della finanza mondiale. Tutto questo grazie al debutto record su Wall Street della sua azienda spaziale, appunto SpaceX. Lui che ha già Tesla e X, ora ha visto il proprio patrimonio personale crescere ulteriormente, superare per la prima volta la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Elon Musk è diventato il primo trilionario del pianeta. Attenzione, lui controlla il 42% del capitale di SpaceX in particolare, che ha debuttato in borsa con una valutazione astronomica, oltre i 2.000 miliardi di dollari, una cifra che fa di SpaceX una tra le società più preziose al mondo, ovviamente. Ma secondo Elon Musk questa società non ha solo il compito di costruire razzi, ma di aprire una nuova era per l'umanità. In particolare Elon Musk punta a rendere regolari i nostri futuri viaggi verso la Luna e Marte, quindi in qualche modo un sogno visionario. E è una cifra, quella che ha raggiunto il suo patrimonio, davvero difficile da immaginare, è pari praticamente al prodotto interno lordo di un paese intero come la Polonia, 1.000 miliardi di dollari. Poi mi chiedevo anche, ma una volta che si diventa trilionari, poi quale può essere il passaggio successivo? Non so neanche come si possa dire. Va bene, c'è il nuovo singolo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Attenzione, Canto d'amore su Radio Latte Miele.
1: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango a concludere Canto d'amore, il suo nuovo duetto con Marco Mengoni, nuovo singolo molto particolare. Ci sono anche questi canti popolari, li avete sentiti, le sonorità un po' etniche, quindi un brano diverso dal solito, da quelli che siamo abituati ad ascoltare soprattutto d'estate. È anche un brano che arriva a distanza di 2 anni dalla prima collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni, avevano duettato sulle note di Uguale a me, che è contenuto proprio nel primo album di Angelina, Poche Melodrama. Poi lei stessa lo scorso ottobre ha pubblicato un po' a sorpresa l'album Caramè, quindi comincia ad avere 2 dischi nella sua discografia e avrà l'occasione di portare tutte le sue canzoni, la sua musica dal vivo di nuovo con le nuove date estive del tour Nina Canta nei teatri d'estate. Si partirà il 17 luglio al Teatro Romano di Verona per poi proseguire con questi concerti fino ad agosto. Quindi bentornata Angelina Mango.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
11: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
12: Spot.
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
16: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
17: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
16: Sì, ma attento a non graffiarla.
17: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
18: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
19: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
20: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
20: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
21: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana parla subito d'amore con due sfumature diverse, ma tutte e due belle. Per un'ora d'amore, Mattia Bazzar dal 1976 e poi E ti vengo a cercare. Franco Battista.

E ti vengo a cercare dal 1989 con Franco Battiato e la sua ricerca artistica sempre di alto livello su Radio Latte e Miele. Parliamo anche del primo vertice annunciato tra Macron e Meloni ad Antibes il 25 giugno. Quindi Emmanuel Macron, presidente della Francia, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio per l'Italia, hanno organizzato finalmente, anche scrivono le cronache, il loro primo vertice bilaterale da quando la premier è a Palazzo Chigi. E quindi l'Eliseo ha annunciato che Macron ospiterà la premier italiana il 25 giugno in Costa Azzurra, Antibes, per questo primo vertice bilaterale tra i due governi, che in realtà era una tradizione consolidata ma si è interrotta dalla pandemia in poi e ora quindi sta per ricominciare. Tutto questo in un momento in cui l'Unione Europea sta accelerando sul percorso di adesione proprio all'Unione di Ucraina e Moldova, e quindi von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea sta aprendo ai negoziati per l'adesione di questi due paesi. Il passaggio sarà formalizzato dopodomani, lunedì, durante la prima conferenza intergovernativa, e quindi anche l'Europa si muove. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo negli anni 90, nel 1990.

0: giura.
1: Da partengo di Ambra, che tra l'altro è impegnata in questo periodo anche come regista a teatro con un bel progetto dedicato al grande scrittore indimenticato Stefano Benni. Parliamo dei mondiali di calcio ora, però, perché le ultime ore per l'Italia sono state un po' amare, non solo perché la nostra nazionale italiana non è lì in campo a giocare, non ci siamo qualificati, ma anche perché ci sono successe almeno due cose che ci fanno un pochino pensare. Allora, beh, la prima è la partita Canada-Bosnia, semplicemente finita 1-1, e in pratica si è giocata ieri quando a Toronto erano le 3 del pomeriggio, in Italia le 21, quindi anche perfetta prima serata per noi. Era la sfida che apriva il gruppo B dei mondiali ed è proprio il gruppo in cui ci saremmo dovuti essere anche noi, e invece appunto c'è la Bosnia, e questo è il primo piccolo rimpianto, come scrivono anche le testate sportive in queste ore. Il secondo invece ce l'ha provocato un pochettino il presidente della FIFA Infantino, perché ha fatto questa battuta un po' particolare rispondendo a una domanda sul fatto che questo è un mondiale con tante squadre, un mondiale allargato. E qualcuno gli ha anche detto: ma invece cosa pensa del fatto che l'Italia non si è qualificata? E lui ha fatto una battuta un po' scomposta, ha detto: vediamo se l'Italia si qualifica con 64 o forse dovrò metterne 228 di squadre. È una battuta che fa un po' male. La FIGC ha risposto parlando di un'uscita infelice e che il calcio insegna il rispetto, aggiunge la FIGC, quindi insomma una battuta che fa un pochino male. Ma poi Infantino ha anche provato a rimediare sui social con delle dichiarazioni, un post, però insomma resta un pochino di amarezza per noi. Arrivano gli aggiornamenti del meteo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
11: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Spot. Domenica 14 giugno, Orta Nova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Orta Nova presenta un grande protagonista della musica italiana. Alex Britti, concerto dal vivo. Le sue canzoni.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

vita in vacanza su Radio Latte Miele dal 2018 e per una band di Bologna come lo Stato Sociale in pausa da qualche tempo, c'è una band invece che è la più longeva, tra le più longeve d'Italia, è quella dei Nomadi, che proprio in queste ore, proprio oggi, festeggia 63 anni di storia. Come ricorda il gruppo stesso, tutto ha avuto inizio nell'estate del 63, il 13 giugno, con questo primo concerto al Frankfurt Bar Rolex di Riccione. C'era ovviamente Augusto D'Aolio, poi c'era già anche Beppe Carletti, che continua a capitanare la band anche nel nuovo tour. Ma i Nomadi sono sempre in tour, quindi noi li accompagniamo. Adesso la voce è Yuri Cilloni, alla batteria per esempio c'è Domenico Inguaggiato, un altro nuovo acquisto. È davvero, con i Nomadi ogni concerto è un pezzo di vita condivisa tra il palco e il pubblico. Allora, stasera i Nomadi sono a Fagnano Olona, a Varese, al campo sportivo dell'oratorio San Luigi. Invece domani, quindi domenica, in piazza Monsignor Benedetti a Treviolo, a Bergamo, un altro concerto, questo a ingresso gratuito, e poi ancora un concerto a ingresso libero mercoledì 17 giugno in piazza Giampaolo Marcia a Burcei. Quindi qui siamo a Cagliari, continua il tour infinito dei Nomadi con Radio Latte Miele come partner.

0: 10 in punto.
1: Buongiorno Guido Monti, Dania Cericola, come state?
2: Buongiorno Francesco, tutto bene, grazie.
3: Buongiorno, grazie.
2: Tutto a posto?
1: Sì, tutto bene. Abbiamo fatto le nostre due ore insieme a Umbertino Aniceto in regia, con gli ascoltatori, le ascoltatrici, tranquilli.
2: E adesso ci passi il testimone.
1: Assolutamente. Voi avete un cibo preferito dell'estate, sai, di quelli magari un po' rinfrescanti da mangiare all'ombra, tranquillità, lentamente da degustare?
2: Mangerei mozzarella e pomodoro a vita.
1: Oh, classico.
2: Mi piace da morire. Sì, buonissimo. Invece il signor Monti cosa vuole?
3: Io invece vorrei pomodoro e mozzarella.
2: Ah, perfetto.
1: Ah, vedi, allora per il pranzo di oggi è fatta.
2: Pomodori e mozzarella, e via.
3: Sì, è fatta proprio perché non li abbiamo. Quindi.
2: No, è vero, non ce l'ho, a dir la verità. È vero. Ora che mi sovviene, non ho mozzarelle.
1: Umbertino,
2: pomodori,
1: prima.
2: Sì.
1: Ah, bisogna comprare le mozzarelle.
2: Mozzarella, sì.
1: Umbertino mi aveva tirato fuori dal cilindro il couscous.
2: Ci sta.
1: In Italia lo facciamo molto bene in alcune parti.
2: Sì, è vero, hai ragione, è vero, è bello fresco anche lui. Hai visto.
1: Allora, linea adesso al latte miele a casa mia con Guido e Dania. Noi ci risentiamo domani sempre alle 8. Ciao da Francesco Carrubba, ciao Guido, ciao Dania.
2: Ciao Francesco.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
5: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
4: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
5: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Buon weekend a tutti, sabato 13 giugno. Ariete, fase netto miglioramento dopo giorni difficili, qui mi riferisco soprattutto agli inizi di giugno, la prima settimana di questo mese che probabilmente ha portato delle tensioni personali, familiari. L'amore è in recupero e il pomeriggio è favorevole per gli incontri. Il Toro ha dovuto affrontare Marte nel segno. Marte rappresenta anche gli incidenti, il nervosismo, la stanchezza, e c'è chi comunque ha affrontato dei problemi importanti o rischi di grande rilievo, come ho detto da sempre nelle ultime settimane, con coraggio e anche con una certa protezione, visto che Giove è favorevole. Attenzione, nelle coppie che hanno vissuto recenti problemi, il dialogo sarà fondamentale. Per i Gemelli le difficoltà si superano e oltretutto questo è un segno zodiacale che riesce a trasformare un problema in una opportunità. Periodo promettente anche perché Giove sta per arrivare in un punto del cielo che rappresenta forza, coraggio, novità. Il Cancro vive una situazione astrale interessante e tra l'altro in questo fine settimana Mercurio aiuta la comunicazione e gli accordi. Nessun problema per gli amori solidi e non bisogna avere neanche rimpianti se per caso un progetto si è chiuso. Se hai rinunciato ad un qualcosa, con Giove ancora nel segno, vuol dire che non era per te. Vai avanti per la tua strada. Leone, Venere nel segno porta facile opportunità. È tempo di definire obiettivi realistici. L'amore torna protagonista dal pomeriggio. Attenzione però alla forma fisica, perché ultimamente questo Marte dissonante ha creato qualche problema. Vergine, mattinata positiva, pomeriggio più nervoso. In realtà, se ci sono delle complicazioni, se non ti senti al meglio, sarebbe il caso di concludere entro questo sabato ciò che non va, perché domani serve più pazienza, costanza, insomma, da stasera meglio essere cauti. Bilancia, giornata migliore dal pomeriggio, progetti importanti che saranno maggiormente rafforzati visto il nuovo transito di Giove che, parliamoci chiaramente, fino ad oggi ha contrastato. Forse ti sei dovuto anche arrabbiare per far valere le tue idee, ma da luglio diventerà attivo. Critiche e ostacoli non mancano, ma sei superiore. Scorpione, mattinata impegnativa, pomeriggio più stabile. Giugno resta importante per il lavoro, per i liberi professionisti. In amore però serve un po' più di chiarezza, un po' più di realismo. E lo dico a ragion veduta perché questa Venere chiede soprattutto ai single di evitare illusioni e aspettative poco concrete. Sagittario, weekend un po' monotono ma positivo. Tra l'altro questa Venere da oggi favorisce l'amore, ecco perché potresti trovare anche noiosa una situazione che non ti piace più. Da oggi taglierai rami secchi, vorrai portare avanti progetti accantonati, insomma è in arrivo un periodo di grande liberazione. Capricorno, evitare polemiche e discussioni è importante, tra l'altro agli inizi di giugno giugno ci sono stati più problemi. Per esempio, i rapporti in crisi possono e devono essere sanati. Il clima è più sereno in questo weekend. Acquario, mattinata confusa e serata migliore, ma attenzione, da luglio tutto quello che non funziona sarà chiuso. È come se non avessi più tempo, voglia di stare ad ascoltare chi non merita la tua attenzione. È tempo di eliminare ciò che non funziona più. E il segno dei pesci vive un weekend con qualche tensione di troppo, magari un cambio di programma. Se c'è qualcosa che non va, parla oggi, perché domani potresti sentirti un po' più intollerante. In amore, cerca la verità. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Buongiorno.
1: Ce lo facciamo andare bene.
0: Ma sì.
1: Ce lo facciamo andare bene. Buongiorno a tutti.
0: Ma
1: buongiorno.
0: Sarà un buongiorno ottimo.
1: Ma sicuro, dai.
0: Sarà un giorno esattamente come lo desideriamo.
1: Ma magari non sarà proprio come
0: Vabbè,
1: lo desideriamo.
0: Adesso
1: però.
0: Vedi, cominci, cala trinchetto.
1: Cala trinchetto,
0: dai.
1: Sarà
0: un giorno così.
1: Ma no.
0: Sarà una giornata di
1: sarà una giornata normale. Come tutte le altre, una bella giornata. Dai,
0: sì, ma
1: diciamo
0: oggi però non è una giornata normale perché, è una giornata speciale. E soprattutto per chi ama gli animali, perché
1: ecco.
0: In molte città e paesi
1: sì.
0: Proprio oggi
1: sì.
0: Si svolge la benedizione degli animali domestici e da
1: cortile. Che meraviglia, sì.
0: È una cosa che si ripete ogni anno, c'è un altro momento dedicato ed è la festa di Sant'Antonio Abate,
1: certo,
0: ma
1: sì.
0: È questo momento di affetto e gratitudine e rispetto è legato anche alla tradizione popolare italiana della festa di Sant'Antonio da Padova.
1: Sì.
0: Oggi è proprio la festa del santo. Un saluto e un augurio a tutte le persone che si chiamano Antonio, che portano questo nome.
1: Auguri a tutti gli Antoni.
0: È uno dei santi più venerati in assoluto ed è considerato da secoli uno dei protettori degli animali.
1: È vero.
0: Ti ricordi
1: sì.
0: quella cosa che dicevano, era una tradizione, no?
1: Sì.
0: Che persino i pesci si fermavano
1: sì.
0: ad ascoltare le sue parole.
1: Assolutamente sì, certo.
0: Insomma, un legame strettissimo. Noi amiamo gli animali, per
1: sì.
0: cui ci piace sottolineare questa cosa. Bene, abbiamo detto buongiorno, non abbiamo detto chi siamo,
1: sì.
0: però insomma tanto ci conosciamo da un po'.
1: Dania e Guido.
0: Sì, qui su Radio Latte Miele, in diretta dal nostro appartamento, da casa nostra, collegati però con tutti voi in tutta Italia. E subito la linea all'informazione.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I tre che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti.

0: Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
3: La vita è un miracolo, essere vivi è un miracolo e non possiamo vivere oppressi dal mercato che ci obbliga a comprare ancora e ancora, anche perché non paghiamo con i soldi, ma con il tempo della nostra vita. José Pepe Mujica.

0: La bossa nostra, solo nostra, invece è da condividere qui a Radio Latte Miele ed è la musica di Gaia per il buongiorno di questo 13 di giugno.
1: Mamma mia, buongiorno davvero, siamo già al 13 giugno, ragazzi.
0: Sì, manca poco.
1: Come
0: a Natale.
1: Corre l'estate. No,
0: se lo
1: manca
0: dici,
1: tanto
0: esco,
1: a Natale.
0: Vado a casa, no. Me ne vado da casa.
1: No, manca tanto a Natale. Comunque ci sono delle persone che amano l'inverno come me, il Natale, e che stanno già facendo il conto alla rovescia. No?
0: Sì.
1: E tutti i giorni mettono, mancano 300, mancano 200, mancano.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Insomma, stanno facendo il conto alla rovescia.
0: No, ma è tutto a posto.
1: Sì, siamo normali, siamo
0: no,
1: del
0: ma
1: tutto normali.
0: Non preoccupatevi.
1: E comunque ho incontrato una signora ieri per strada che aveva così tanta voglia di chiacchierare. Ci sono delle persone magari di una certa età che magari sono un po' sole e se hanno voglia ti fermano e chiacchierano. E mi è successo. Questa signora diceva: io ho caldo, io non ne posso più. Ma non faceva poi così caldo ieri,
0: si stava abbastanza bene.
1: Ma anche lei condivideva come me il pensiero che arrivi presto l'autunno. Quindi signora, guardi, io la comprendo perfettamente, non sono matta, vero? No, sono matta anch'io a questo punto, perché condivido con lei questo pensiero.
0: Senti, a proposito di cose un po' folli, un po' strane,
1: sì,
0: un po' particolari, leggevo sul Fatto Quotidiano di stamattina
1: che è scappato un robot.
0: Fantastico,
1: cioè, fantastico.
0: È un aspirapolvere di quelli lì che insomma vanno,
1: sì,
0: viaggiano da soli.
1: Viaggiano da soli, sì.
0: Un robot aspirapolvere. E il proprietario ha detto che sentiva il rumore del robot che cozzava sui mobili.
1: Esatto, sì, infatti fa così. Sì, sì.
0: L'ha acceso, si è messo pure il pavimento del ristorante. Lui intanto ha detto: vabbè, vado in cucina, comincio a preparare qualcosa.
1: Dopo un po' non l'ha sentito più.
0: Non ha sentito più niente. È scappato,
1: è fantastico.
0: Appena il gestore si è distratto,
1: è uscito, è andato.
0: Allora lui cosa ha fatto? Ha messo in giro delle cose con la foto
1: del robottino.
0: Dice: cerchiamo questo aspiratore robotico, è scappato dalla nostra pizzeria la sera di martedì 9 giugno, uscito in autonomia, non ha più fatto ritorno.
1: Dai, è divertentissimo,
0: carina,
1: questa
0: carina,
1: cosa molto molto carina. Chissà se ritroveranno il robot.

0: maledetto me che mi sono distratto e il robotino mi è scappato dalla pizzeria. Allora ho messo una ricompensa. A chi ce lo riporta, offriamo una pizza.
1: Io dopo 2 o 3 anni fa comprai appunto un robottino.
0: Comprai
1: un robottino e sì, lo usai per qualche tempo, ma poi lo rimisi a dormire definitivamente, perché poverino, lui si incastrava dappertutto e ogni tanto mi chiamava, c'era questa voce che diceva: attenzione, si è incastrato, bisogna disincastrarlo. Allora, a questo punto ho detto: lasciamo perdere. Poi no, le nostre cagnoline non apprezzavano molto questo cosino che girava per casa e quindi abbaiavano in continuazione. Poveri robottini.
0: Vabbè, insomma, è una notizia carina,
1: ma
0: strana,
1: molto molto divertente, davvero.
0: Siete a casa di Dania, io sono ospite,
1: come sempre ospite,
0: è la temiera casa mia, ma in realtà è casa sua,
1: ma certo,
0: accompagniamo fino alle 13. Oggi avremo un ospite più in là, cercheremo di collegarci con il nostro amico Daniele Piccirillo, che è un esploratore del mondo paranormale
1: in un castello.
0: Ma sì, aveva detto qualcosa che è stato vago, devo dire che è stato vago,
1: è vero,
0: un castello in Puglia, e poi magari vi racconto, vediamo,
1: speriamoci di fare qualcosa di particolare.
0: Verso mezzogiorno,
1: va bene,
0: mezzogiorno.
1: Sì, capo.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Spot.
10: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
9: Già.
10: E la cucina?
9: Anche.
10: E quanto hai speso?
9: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
10: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
9: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
10: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
11: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. 2 giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, arti

0: Parco Comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
2: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Qui nel mio cuore e nella mia vita non importa molto chi è entrato, importa in realtà chi è rimasto. Andrew Parker.
2: A me invece importa ritrovare questa canzone. È del 1977 ed è di Lucio Dalla. Un bel ricordo, disperato, erotico e stomp.
3: Latte e miele.
4: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Adriano Celentano su Radio Latte e Miele. Questo è Il Tempo Se Ne Va. Se ne va veramente, il tempo sembra ieri che sia successo qualcosa, invece
1: sì, è vero,
0: è stamattina.
1: Tante volte ti dico, no, ma davvero, ma sono passati così tanti anni. Sì. È incredibile davvero.
0: Ma sai che in questo periodo, a proposito di ricordi, di viaggi nel tempo, sì, di memorie che riaffiorano, viene sempre in mente la maturità, perché
1: certo,
0: perché giugno e i primi di luglio sono proprio
1: è il momento della maturità, certo.
0: Stavo pensando a quando ci accingevamo agli esami di maturità, eravamo fortemente più o meno preoccupati.
1: Io tanto.
0: Per il ritorno sui banchi di scuola, perché c'era la prima prova, quella di italiano, che c'è ancora, dopo tanti anni.
1: Certo.
0: 500.000 di studenti torneranno proprio sui banchi giovedì. Allora,
1: come non li invidio.
0: Allora, esatto, no, stavo pensando a loro, eravamo un po' preoccupati.
1: Sì, me lo ricordo molto bene, molto
0: anche
1: molto
0: se
1: bene.
0: Pare che lo scoglio che solitamente spaventa di più sia l'orale, non lo scritto.
1: Dai, davvero?
0: Sì.
1: Perché hai un confronto diretto
0: col tema ti fermi, eccetera. No? Cioè...
1: Sì, ma poi sai, hai davanti il professore, lo guardi negli occhi, quindi insomma un po' di tremarella ti viene.
0: Hai tutta la commissione che ti osserva.
1: Esatto, ti osservano. Insomma, sai, quei banchi lunghi con tutta la commissione ti mette un po' di ansia. Sì, dai, è così.
0: Diciamo che un po' di ansia è anche normale, no?
1: Cioè. Ma certo, anche se hai studiato. Comunque sia, dici, che cosa mi domanderanno? Beh, mi domanderanno proprio sull'argomento, mi chiederanno proprio l'argomento che magari proprio ti sei... Non dico dimenticato, ma magari non è proprio il tuo forte. Ma
0: comunque mi sento di spezzare una lancia
1: per
0: gli studenti preoccupati.
1: Andate tranquilli,
0: state
1: ragazzi.
0: State tranquilli, non state a fare quelle maratone notturne di studio per recuperare i mesi. Cioè,
1: perché arrivate stanchi.
0: Ma ti toglie solo un'energia, no?
1: Esatto.
0: E poi comunque non si tratta di rispondere a una domanda o a delle domande. Si tratta di far capire che siamo maturi e quindi, insomma, se abbiamo qualcosa da raccontare, lo possiamo raccontare e funziona molto anche come esporremo quello che vogliamo dire.
1: Stiamo
0: tranquilli, state tranquilli. Tanto noi la maturità l'abbiamo già fatta.
1: Già, eccolo là, sapevo io.
2: La notte è più bella.

0: Doubtfire.
1: Doubtfire.
0: Sì, esatto, te lo ricordi?
1: Sì, era quello con Robbie Williams.
0: Che bravissimo.
1: Si era travestito da donna per fare carriera.
0: Esatto, per fare. No, per fare carriera, per stare con i figli.
1: Ah, okay.
0: Perché se ti ricordi, lui si era separato dalla moglie e la moglie non voleva più assolutamente. Tu ti confondi con l'altro.
1: Ma era per lavorare.
0: Sì, praticamente era stata assunta dalla sua ex moglie come babysitter, come donna di pulizia, insomma, per portare avanti la casa, diciamo così, no? Beh, insomma, il nostro Robin Williams passava praticamente 4 ore sulla poltrona del trucco, perché aveva appunto strati di lattice, colla, parrucca, occhiali, un costume studiato nei minimi dettagli.
1: Ma poi era irriconoscibile.
0: Era irriconoscibile. Lui cosa faceva? Praticamente usciva per strada ogni tanto parlava con la gente, ma siccome appunto il film non era ancora uscito, nessuno poteva abbinare.
1: Pensavano fosse una donna di una certa
0: età, e lui tranquillamente gli scherzava, rideva con la gente, no? Persino sul set prendeva in giro tutti. Il regista Christopher Columbus le spiegò che era complicatissimo montare il film, perché ogni Chuck praticamente era diverso da quello precedente, perché si inventava battute, eccetera, eccetera. Sally Field, che era appunto l'attrice che interpretava la sua ex moglie, raccontò di avere dovuto trattenere delle risate perché non ce la facevano.
1: Ma sì, ma secondo me si divertono.
0: Anche Pierce Brosnan, anche lui diceva che era impossibile trattenere le risate. Poi successe una cosa particolare: il papà della signora Field morì improvvisamente. Aha. però la signora era sul set e doveva continuare a girare il film, e invece era assolutamente distrutta. Cosa fece Robin? Praticamente stoppò le registrazioni, il set, e lasciò andare a casa la signora per appunto rimanere vicino a suo papà e alla sua famiglia, insomma.
1: Era un grande uomo.
0: Era veramente un grande uomo.
1: Un grande attore, ma sì, soprattutto, mi sembra di capire, una grande anima.
0: Assolutamente.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 Type 587, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.

0: figlia di Loredana, Loredana Bertè, sorella latte e miele.
1: Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 3357871910. Stanno già arrivando dei messaggi di saluti dai nostri ascoltatori. Grazie, grazie, grazie.
0: Buon sabato a tutti voi. Siamo insieme fino alle 13 qui su Radio Latte e Miele, latte e miele a casa tua.
1: Mia, tua, nostra.
0: Tua.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
2: E mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: 10:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
5: A casa mia, a casa mia, a casa mia, a casa mia.
4: Latte e miele, a casa mia.

0: Ah vabbè, se lo dice lei.
1: Ma come se dice lei?
0: Che belle le ragazze.
1: L'ha detto lei, l'ha detto anche
0: l'ha
1: lui.
0: L'ha detto anche lui, lo
1: Clara
0: so, lo
1: e
0: so.
1: San Giovanni insieme, ecco, qui su Radio Latte Miele, che belle le ragazze. Stavo pensando che se n'è andato in settimana, venerdì, uno dei più grandi esponenti della pop art. Si chiama David Hockney ed è uno dei pittori inglesi più famosi in assoluto. Sì. Stiamo parlando di pittori contemporanei, cioè è morto venerdì a 88 anni e ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita e nell'esplosione, nell'esplorazione della pop art.
0: Sì.
1: Una sorta di Andy Warhol britannico, insomma.
0: Sì, ecco, esatto, esatto.
1: Insieme a Peter Blake aveva abbracciato stili diversi ed era bravissimo illustratore, disegnatore, fotografo, scenografo. Ne aveva fatte una più di Bertoldo,
0: ecco,
1: però io mi ricordo in particolare,
0: sì,
1: non ne ho mai posseduto uno, ma vedevo in giro sulla rete i suoi quadri che avevano dei colori accesissimi,
0: sì,
1: vivacissimi,
0: sì,
1: e rappresentava con piacere le piscine delle ville fuori Los Angeles. Non so se vi è capitato di vederli, insomma è diventato uno degli artisti più amati del Regno Unito e le sue opere sono state vendute a prezzi super record. Super record. Per quello non ne ho mai avuto uno.
0: Lo capisco.
1: E tutto si spiega.
0: Eh sì.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè, buona, ma non fritta.
5: Mamma!

0: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Resta davanti alla porta se desideri che l'aprano. Non lasciare il percorso se vuoi che ti guidino. Nulla è mai chiuso, se non i tuoi stessi occhi. Farid Aldin

0: È il disco Weekend di Radio Latte Miele, Flamenco Paranoia, Samurai J.
1: Colpo secco.
2: Colpo secco.
1: Colpo secco.
3: E ci risiamo col nostro colpo secco.
0: Pronti, pronti, pronti.
3: Pronti, pronti, pronti. Allora, è una scusa in realtà per regalarvi i gadget di Radio Latte Miele. Al 335-787-1910 potete abbinarvi al brano che ho scelto io e al brano che ha scelto il signor Guido Monti.
0: Sì, noi abbiamo la nostra personale capsula del tempo e lì sono racchiuse delle pietre più o meno preziose, perché poi dipende sempre molto dai punti di vista,
3: certo.
0: Che appartengono al passato. Oggi siamo andati a fare veramente archeologia,
3: davvero.
0: Nella capsula del tempo di Dania c'è una canzone che è del 67.
3: È vero. Comincio io, signor Guido Monti?
0: Sì, dai, spara.
3: E vai, sparo
0: io. Spara questo colpo secco.
3: Gian Pieretti e ti tira

0: Il mio colpo secco, Gian Pieretti Pietre.
1: È stato un colpo secco davvero, eh?
0: Mamma mia, sono veramente andata indietro nel tempo, 1967, ragazzi.
1: Sì, sì. Io questa versione, che poi era l'originale.
0: Sì, esatto.
1: Me la ricordo invece fatta da Antoine.
0: Sì, sì, è vero.
1: Personaggio simpaticissimo.
0: Molto simpatico.
1: Dunque, lui è nato in Madagascar, Antoine. Poi è diventato corso, è stato nazionalizzato francese,
0: sì.
1: E praticamente ha vissuto gran parte della vita girando il mondo.
0: È vero,
1: un personaggio che non mi dispiace ricordare. Ma insomma, adesso Gian Pieretti Pietre, questo è il tuo colpo secco del 67.
0: E il tuo?
1: Ti devo rispondere con una canzone sempre di quel periodo lì.
0: Sì,
1: no?
0: Dai, sì, sì.
1: Dai, va bene, dai. Questa è del 68, si chiama Luglio.

0: del 68,
1: sì,
0: su
1: sì.
0: Radio Latte Miele, repêchage davvero. Stamattina abbiamo detto archeologia musicale, siamo
1: assolutamente,
0: andati,
1: certo,
0: a scavare nella cantina dove abbiamo tutti i nostri vinili,
1: però i ricordi sono riaffiorati,
0: sì,
1: al volo,
0: assolutamente,
1: proprio al volo.
0: Gian Pieretti, Pietre è la canzone che ha scelto Dania, e invece Riccardo Del Turco, Luglio, quella che ho scelto io, la canzone che ho scelto io. Quale votate, quale vi abbinate, a quale delle
1: vedete
0: due?
1: Voi vedete,
0: a quale
1: voi
0: delle due, quale delle due,
1: mandate i vostri messaggi al 335 787 1910.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Oggi vorrei che le tue dita scrivessero favole sui miei capelli. Gioconda Belli.
13: A proposito di Elli, non c'è chi Mantonelli, per forza. C'è la Formula 3.
14: Latte e miele, eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto, non so.

0: Olè, Rosalina, Rosalina.
1: Sapete il mio amore sfrenato per Fabio Concato. Non essere geloso, caro, però mi piace così tanto.
0: Non sono geloso.
1: Meno male, ma meno male.
0: Senti, è il 13 di giugno, è un sabato mattina. Un buon viaggio a chi ci ascolta in auto ed è in movimento con Radio Latte e Miele. Ho letto una notizia che riguarda uno studente.
1: Sì, è un fatto che è successo
0: a Modena. Vabbè, è successo a maggio,
1: È successo a maggio.
0: Però insomma è un istituto superiore, un Galileo Galilei di Mirandola, vicino a Modena, dove un professore dell'istituto superiore Galileo Galilei è stato minacciato da uno studente, perché questo qua gli è andato dalle spalle, gli ha puntato una pistola alla tempia, ecco, e gli ha detto: dammi le sigarette o ti sparo.
1: Ma ragazzi, veramente, dove siamo arrivati?
0: Era una riproduzione fedele di un'arma, d'accordo ragazzi, però siamo veramente... hanno ripreso l'episodio per fare un video,
1: quindi, ovviamente, certo.
0: Però insomma,
1: ragazzi,
0: gli ha messo una nota sul registro, io te lo dico.
1: Come minimo, dai ragazzi, ma dove siamo arrivati?

0: sono i cuori in tempesta di Neck su Radio Latte Miele a chiudere il nostro viaggio nel tempo. Invece un viaggio abbastanza ampio lo ha fatto il nostro vicino di casa DJ Aldo e ha raccattato l'attore turco, sai che
1: adesso voglio vedere,
0: ce l'ha a casa sua, no?
1: Sì, voglio vedere quanto se ne libera.
0: Ma no, ma adesso lui è andato in giro, vedrai che qualche provino, vedrai che vedrai.
1: Sentiamo un po'.
2: E niente, sono sempre qui con Ahmet, l'attore turco. Cacchio, non si schioda più neanche questo, ragazzi. No, è andato in giro, ha fatto i provini, non lo so, ha suonato i citofoni, le porte non mi hanno aperto. Non... Cioè, facciamo un ultimo tentativo, sentite che la atmosfera è quella giusta. Allora, signora Dani, ascolti qua.
3: Ma no, dai. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalla tirannia degli uomini malvagi.
4: Questo è il monologo di Pulp Fiction.
2: Dai, Ahmet, però mettici un po' di. Cioè, li fai tutti uguali, ha ragione anche lei, scusa, Dai, su!
3: Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà condusse i deboli attraverso la valle delle tenebre.
2: Ultimo tentativo, se non passa adesso, allora vuol dire che glielo devo rispedire. Adesso troverò il modo.
4: Faceva ancora caghicchiare,
0: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza, sì.
0: Abbastanza.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Spot. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Domenica 14 giugno, Orta Nova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Orta Nova presenta un grande protagonista della musica italiana, Alex Britti, concerto dal vivo. Le sue canzoni e la

0: 12 giugno. La musica è protagonista.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
2: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Pacifico e Gianna Nannini, Tu che sei parte di me. Qui su Radio Latte e Miele abbiamo lasciato il DJ Aldo.
1: Sì.
0: Con le sue vicissitudini.
1: Sì, fa un po'
0: scricchiare. A proposito di scricchiare.
1: Ho trovato questa curiosità. Durante le riprese dei Predatori dell'Arca Perduta, stiamo parlando del 1981.
0: Madonna, veramente sì, quanto tempo è passato.
1: Un po' di tempo, sì. Praticamente tutta la troupe si è ammalata, mangiando le prelibatezze della Tunisia. Tutti quanti hanno avuto,
0: sono stati un po' male di stomaco,
1: scaghicchiavano. E anche ovviamente anche Harrison Ford, che appunto interpreta Indiana Jones. Vi ricordate che c'è quella scena dove arriva questo spadaccino vestito di nero che comincia a fare
0: che lo sfida
1: e lui a un certo punto tira fuori la pistola e spam, ecco, è finita la scena. Beh, la scena non doveva essere questa, doveva essere molto più complicata, molto più complessa, e lui doveva ovviamente lavorare con la frusta, no? Cioè, niente. E cosa è successo? Harrison ha detto: no, guarda, Spielberg, io non ce la faccio perché sto male, quindi questa scena non la posso girare. Ho questa idea, tu che ne dici? E così è stato, hai capito? Sai perché Spielberg non è stato male? Perché ha mangiato solo spaghetti in barattolo che ha portato dall'America. Cioè, che schifo, ragazzi. No,
0: non
1: veramente
0: è stato male, però.
1: Non è stato male, ma io.
0: Stato troppo bene.
1: Provo un disgusto mostruoso soltanto a pronunciare questa cosa.
0: Spaghetti precotti.
1: Dio mio, ragazzi.
0: Del pomodoro.
1: Mamma, che schifo.
0: Però in America funziona.
1: Lo so.
0: Sono
1: purtroppo
0: un alimento molto diffuso nei supermercati americani e anche anglosassoni.
1: Esatto.
0: Cos'è che pensano che sia un pasto di puro comfort food?
1: Ah, sì. Ho letto anche che in Inghilterra spalmano questi spaghetti.

0: 12:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele a casa.

0: domenica.
1: No, papà, papà, papà, papà, buona domenica.
0: Ma è sabato.
1: È sabato. Saif su Radio Latte e Miele in diretta da casa di Dania, e questo programma si chiama Latte e Miele a casa mia,
0: certo,
1: ma tua,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: mia.
0: No, sì, certo.
1: E noi stiamo qui fino alle 13 accompagnandovi piacevolmente, mi auguro.
0: Spero.
1: In questa giornata, quella del 13 di giugno. Di solito qui parliamo di manicaretti, ma
0: no, lascia stare.
1: Ma dopo la spiega che hai fatto degli
0: mamma mia, gli spaghetti in scatola. Mamma, ragazzi, veramente mi vengono i brividi.
1: Credo che soprassiederemo.
0: Sì, decisamente.
1: Altro che manicaretti. Diamo la linea alla redazione, ci sono le notizie.
2: Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si appresta a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinea, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Luis Sepúlveda.

0: Abbiamo detto che stamattina avremmo avuto un ospite qui su Radio Latte e Miele. Ci mettiamo in contatto con Daniele Piccirillo, che è un medium esperto, un indagatore dei fenomeni paranormali e che è diventato un habitué di questo appuntamento. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno, bentrovati, grazie. Buongiorno.
0: Dove sei intanto?
2: Adesso sono in riva al mare.
1: Oh, però, Daniele.
0: Ma dove?
2: No,
0: dove?
2: Però, no, sono in Puglia, sono in riva al mare, ma mi sto accingendo ad andare a fare un'indagine in un castello, quindi
0: ce ne avevi parlato in effetti.
2: Esatto, sì. Diciamo che appunto sono stato chiamato perché la cosa interessante è quando ci sono le istituzioni che si accorgono di determinati fenomeni, e in questo caso proprio un archeologo, scavando nell'esterno del castello, si è accorto di rumori particolari, passi in varie ore del giorno, sapendo che il castello era chiuso, e quindi a questo punto ha chiamato una persona del luogo che sapeva, appassionata, che aveva un po' di strumentazione, e diciamo che attraverso questa strumentazione hanno capito che effettivamente c'erano delle risposte, no? Quindi sono riusciti a catturare delle risposte.
1: Perfetto.
2: Esatto.
1: Certo.
2: E quindi mi hanno coinvolto perché vogliono avere, non che io sia quello che dà la conferma, però magari con un occhio in più diciamo più esperto si riesce a captare un po' meglio se sono strata di fenomeni paranormali, certo.
0: Tu sei un indagatore del mistero in genere,
1: sì, certo,
0: no? Quindi,
1: certo.
0: Sei certificato da questo punto di vista. Ma
2: esatto.
0: Volevo dirti, ma dov'è che siete esattamente? Cioè, questo castello è visitabile, la gente ci può andare oppure no?
2: Sì, allora il castello è vicino Taranto. Adesso, fino a che non finisco l'indagine, non posso dire dove si trova il castello. Però è un castello visitabile, c'è un museo archeologico molto bello, fa parte della tradizione pugliese, quindi il classico castello fortezza, no? Molto impetuoso. E poi nella prossima volta vi racconterò sicuramente quelli che sono stati i risultati.
1: Oh, che bello, sì, non vedo l'ora.
0: Allora ci sentiamo direttamente sabato prossimo.
1: Sì, ti va bene sabato prossimo?
2: Esatto.
1: Ah, benissimo.
2: A me va benissimo.
0: Perfetto. Daniele, allora goditi benissimo. Il mare e goditi l'indagine al castello. Ci sentiamo sabato mattina. Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Che carina, che carina che è.
1: Sì, è proprio estiva.
0: Questo è tormentone, è proprio estiva, 110%.
1: Sì. È vero, è molto carina, molto allegra, molto estiva.
0: Sì, sì. Berk & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, canzone che ci trascineremo in là per tutto il mese di luglio.
1: Certo che la Serena ha una bella voce,
0: sì, sì,
1: è proprio grintosa.
0: Anche Stash si gioca bella partita,
1: certo,
0: devo dire la verità.
1: Certo.
0: Siete con Radio Latte Miele, questa è Latte Miele a casa mia e in effetti intorno a quest'ora a casa di Dania
1: sì.
0: Di solito ci si occupa di cibo e di manicaretti, però non lo faremo, non lo faremo oggi.
1: Guarda,
0: oggi non parliamo di questo.
1: Oggi vado di corsa,
0: sì.
1: Perché sai perché? Perché stasera mettiamo in pratica.
0: È di corsa.
1: Beh, stasera mettiamo in pratica il nostro progetto. Ti ricordi che ne ho parlato?
0: Sì, sì, mi ricordo.
1: Dei nostri spettacoli.
0: Fate lo spettacolo.
1: Mignon, i nostri brevissimi spettacoli in luoghi piccolissimi con massimo 22 persone.
0: Bella come cosa.
1: Sì.
0: Bella.
1: E stasera facciamo due spettacoli. Uno alle 7 e uno alle 21.
0: Quindi cosa c'entra?
1: E quindi non mangio.
0: Il pranzo a mezzogiorno?
1: No, devo mangiare qualcosa perché stasera mangerò tardi. Vabbè. Quindi sì, mangerò qualcosa, non so cosa, ma mangerò.
0: Sì.
1: Basta, cosa vuoi dire?
0: Niente. Stavo pensando al prosciutto e melone.
1: L'abbiamo già mangiato.
0: E non avendo
1: anche il melone,
0: rimane
1: niente.
0: Un pensiero.
1: Esatto.
0: Buon appetito, buon appetito.
1: Grazie.
0: Buon appetito. No, ma agli ascoltatori, buon appetito.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
6: Già.
5: E la cucina?
6: Anche.
5: E quanto hai speso?
6: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
5: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
6: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
5: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
7: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Media Mix 080 222 33 60

0: Jones Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresco

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ottimista è una persona che se fa un passo avanti e due indietro non pensa sia un disastro, ma un cia cia cia, ma falda.
2: Una gatta aveva una macchia nera sul muso ed era in una vecchia soffitta.

0: bicicletta, Riccardo Cocciante, 1982, e anche qui siamo nell'ambito del viaggio del tempo. A proposito di bicicletta, di passeggiate, sì, bello, sì, pedalare, sì, in discesa possibilmente,
1: in discesa,
0: al mare, sì. In questo periodo arrivano i turisti nel nostro paese, e ci sono spostamenti, ci sono le vacanze,
1: sì,
0: che cominciano,
1: sì, certo,
0: ci,
1: certo,
0: sono le mamme da sole in spiaggia,
1: ai ai ai, sì, sì, sì,
0: e,
1: sì,
0: e comunque mentre iniziano ad arrivare i turisti, l'Italia ha una sua preoccupazione, ed è legata all'isola d'Elba.
1: Che bella isola, ragazzi,
0: sì.
1: L'Elba è un'isola meravigliosa, veramente una piccola Sardegna, come, sì, viene, sì, definita, sì. È bellissimo,
0: devo dire che è incantevole ogni volta,
1: sì, sì.
0: C'è un incanto, però in questo caso la preoccupazione è data dal fatto che le persone cominciano a essere un po' esasperate
1: dalla presenza
0: dei cinghiali, sì,
1: certo,
0: cioè,
1: certo,
0: è una vera emergenza. Addirittura i sindaci con le associazioni hanno chiesto alla regione toscana la rapida nomina di un commissario straordinario,
1: perché sono proprio tanti,
0: che
1: tanti,
0: abbia dei poteri
1: tanti,
0: operativi,
1: tanti,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè, è una problematica pesante, perché non so, sono 5.000, 6.000,
1: sono tantissimi, è la cosa,
0: più,
1: che mangiano tutto,
0: sì, e in più ci sono i mufloni, anche
1: i mufloni, quindi è un bel problema, un bel
0: però
1: problema.
0: Questa cosa dei cinghiali è il problema che insomma interessa l'equilibrio ambientale dell'isola.
1: Già.
0: La tutela anche delle specie autoctone, perché,
1: certo,
0: come gli altri animali,
1: certo,
0: subiscono,
1: certo,
0: la presenza dei cinghiali, e le attività agricole e la sicurezza della collettività. Insomma, cosa, sì, si, sì, può fare, cosa si può fare? Io ho una mezza idea.
1: Sì, aspetta, sentiamola un po'.
0: No, cioè, siccome tu puoi, come sai, come quando coltivi la vite,
1: sì,
0: per il vino, e metti il ragnetto rosso,
1: certo,
0: che
1: per
0: combatte
1: evitare,
0: il ragnetto,
1: cioè,
0: verde,
1: esatto,
0: o viceversa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: E qui bisogna mettere un nemico naturale del cinghiale.
1: Il lupo ululì.
0: Il lupo.
1: Così poi ci saranno migliaia di lupi, che sarà un disastro.
0: Beh, meglio il cinghiale o meglio il lupo?
1: Ma guarda, io li amo tutti.
0: Ma infatti, meglio non mettere il lupo. Però c'è una cosa che ho scoperto, che non sapevo, i cinghiali non amano determinati odori, determinati,
1: okay,
0: profumi, li tengono lontano. Per esempio, odiano l'odore dell'aceto.
1: Ah, ecco.
0: Odiano l'odore del peperoncino insieme a un'altra cosa, il pepe forse, insomma.
1: È solo che è un po' un problema, cioè,
0: sì,
1: cosa fai? Fai arrivare delle...
0: No, però in fondo intorno alla casa.
1: Beh, sì, sì.
0: E invece il vero problema, sai qual è? Che la cosa che proprio li repelle, che li fa stare lontanissimi, è l'urina di lupo. E dove la troviamo?

0: Fratelli da casa mia, Dania e Guido in diretta ancora fino a l'una, e a questo punto il mio mostriciattolo d'elezione, preferito, come se tu fossi il mio elfo domestico.
1: Esatto, vedi un po', elfo domestico.
0: Il mostriciattolo viene invitato a mostrare la mostra. Mostro. Oggi dove andiamo?
1: Andiamo a Rovigo, a Villa Badoer, dove è stata inaugurata ieri Fare Scena, omaggio al maestro Paolino Libralato, scenografo realizzatore. L'idea è raccontare un mestiere sempre più raro e restituirgli il riconoscimento che merita. È un tributo a uno dei più importanti scenografi italiani, noto per aver collaborato con teatri e istituzioni di prestigio internazionali come la Scala di Milano, il Metropolitan di New York e l'Opera di Parigi. Paolino Libralato, con oltre 50 anni di carriera, ha saputo coniugare la maestria artigianale con la creatività contemporanea, restituendo alla scenografia il ruolo di teatro della meraviglia. L'esposizione è un viaggio artistico e immersivo tra bozzetti, fotografie, fondali e materiali di laboratorio che offre uno sguardo dietro le quinte della magia del palcoscenico. Lo ripeto, Fare Scena, omaggio al maestro Paolino Libralato, scenografo, realizzatore, a Villa Badoer, che è uno dei capolavori assoluti dell'architetto Andrea Palladio, a Fratta Polesine, Rovigo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

0: adatto per fare l'amore. Certo. Irene Grandi su Radio Latte e Miele, qualche ringraziamento?
1: Ringraziamo Umberto alla regia che è stato con noi fino adesso.
0: Naturalmente, ringraziamo Daniele Piccirillo,
1: sì,
0: indagatore del paranormale.
1: Alex Peroni che ha interpretato il nostro DJ Aldo.
0: E poi ringraziamo tutti gli ascoltatori che si sono abbinati a una canzone o all'altra per il nostro colpo secco. Una canzone l'ha scelta Dani ed era Pietre,
1: sì,
0: di Gian Pieretti.
1: Sì,
0: una,
1: sì,
0: canzone l'ho scelta io ed era Azzurro.
1: Hai vinto tu, hai vinto assolutamente tu.
0: Non era Azzurro.
1: No, sì, ero distratta perché stavo leggendo dei nomi, alcuni
0: era
1: dei
0: sempre una canzone estiva, però era un'altra.
1: Luglio. Col bene che ti voglio.
0: E allora chi vince?
1: Ma io farei vincere Armanda da Venezia. Sto scherzando.
0: Vince
1: dai.
0: Tra me e te.
1: Vinci tu, te l'ho già detto, vinci tu.
0: Dico io.
1: E magari il gadget li diamo ad Armanda.
0: Ma sì, dai, grazie Armanda.
2: Io scelgo Luglio di Guido. È meravigliosa, bellissima. Grazie ragazzi per la vostra compagnia. Un bacione grosso.
3: Io voto per Luglio. Scusatemi, mi piace anche l'altra canzone, ma Luglio mi ha ricordato il mio papà, che il mio papà diventava matto per questa canzone. Sono Armanda da Venezia e grazie per averla messa, perché proprio mi avete fatto felice questa mattina. Grazie.

0: 12:58.
1: Non ho trovato altro modo per salutarti, sì, che dirti ciao cara.
2: Oh.
1: Ci sentiamo domani mattina?
2: Ma veramente no, noi ci sentiremo anche prima.
1: Qui alla radio,
2: domani
1: però,
2: mattina.
1: Alla radio,
2: alla radio, sì, alla
1: l'appuntamento
2: radio,
1: viene
2: sì,
1: rinnovato a domani. Dania e Guido vi dicono ciao. Buona continuazione di giornata, vi lasciamo con La dolce vita di Matteo Osso.
2: Voglio salutarvi con un pensiero di Sergio Bambaren. È durante l'eclissi che il sole e la luna possono stare insieme. Non sapremo mai le parole che si sono sussurrati l'un l'altra. Non dobbiamo mai scordare che questi rari momenti accadono soltanto poche volte nell'arco di una vita e sono unici. Ciao, a domani.

0: Tuca Macarena e Baby K con il suo grandissimo ultimo pezzo su Radio Latte e Miele per cominciare la dolce vita.
1: La dolce vita.
0: Malamente contenuto il mio sorriso perché diciamo mi ha fatto molto ridere la canzone di Baby K, che comunque d'estate ci sta, un po' di leggerezza, insomma facciamo finta che non è successo niente. Continuiamo invece con la dolce vita, che inizia come tutte le puntate, tutti i sabati e tutte le domeniche, per tenervi compagnia per 3 ore insieme in cui parleremo di un po' di cose di oggi. Oggi abbiamo un ospite di grandissimo rilievo, una persona che entra letteralmente in tutte le nostre case tutte le sere e lo fa anche con un occhio molto attento ai dettagli, per cui scopriremo insieme chi sta in copertina in questa nostra edizione. E poi chiaramente le news della settimana e poi un viaggio nel passato, in un passato che oggi ci riporta agli anni 80, sia con la musica che con gli eventi. Tutto questo succede alla Dolce Vita in questo pomeriggio insieme, ma prima di cominciare noi sentiamo cosa ha da raccontarci la redazione di OK Salute.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tua anima, batte come
3: Pansoleani, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: OK Salute e Benessere.
7: Buon sabato 13 giugno da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Allora, oggi ci occupiamo di occhiali da sole, sapete che sono molto importanti in questo periodo. Grazie al professor Francesco Loperfido del San Raffaele di Milano capiremo quali occhiali comprare, ma soprattutto ci spiegherà il test immediato per capire se gli occhiali che abbiamo comprato magari dalla bancarella, come dire, ci stanno rovinando la vista. Per molti sono l'accessorio glamour dell'estate da abbinare al costume o al look d'aperitivo, per altri un acquisto d'impulso da fare su una bancarella o direttamente in spiaggia da un venditore ambulante. Ma la scelta dell'occhiale da sole è tutt'altro che una questione di moda. Si tratta di una decisione medica a tutti gli effetti che, se sbagliata, può causare danni seri e immediati ai nostri occhi. A lanciare l'allarme, vi dicevo, il professor Francesco Loperfido, oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale di San Raffaele di Milano e membro della commissione difesa vista. Secondo l'esperto è necessario un radicale cambio di mentalità. Gli occhiali da sole vanno considerati veri e propri dispositivi di protezione individuale. Il mercato parallelo degli occhiali low cost acquistati in contesti improvvisati nasconde insidie sottovalutate. Una lente scura ma priva di filtri reali è persino più dannosa del non indossare nulla. Inganna la pupilla facendola dilatare e lasciando che i raggi ultravioletti penetrino ancora più a fondo nell'occhio, avete capito, no? Se non ci sono i filtri in questi occhiali, ma la lente oscura, come dire, la nostra pupilla pensa di essere al riparo e si apre e lì entrano tutti i raggi UV. Per capire se l'occhiale che abbiamo tra le mani è sicuro, il professor Loperfido ci ha suggerito un trucco pratico e immediato alla portata di tutti. Allora, un semplice test per verificarne la qualità consiste nel guardare un oggetto fisso e muovere l'occhiale davanti agli occhi. Se l'immagine riflessa appare distorta, deformata o ondulata, significa che la lente è difettosa e otticamente inadeguata. Oltre al danno visivo c'è il rischio legato ai materiali della montatura. Plastiche scadenti, vernici tossiche o trattamenti superficiali low cost possono provocare reazioni allergiche, anche violente, e dermatiti da contatto, amplificate dalla sudorazione estiva. Non esiste un occhiale da sole universale per ogni situazione. L'esposizione ai raggi UV cambia drasticamente a seconda dell'ambiente e l'utilizzo di una lente inadeguata in contesti estremi può provocare infiammazioni acute. Al mare e in barca è fondamentale utilizzare lenti polarizzate, le uniche in grado di tagliare i riflessi accecanti del sole sullo specchio dell'acqua. In montagna l'intensità dei raggi UV e della luce blu aumenta con con l'altitudine. Servono occhiali avvolgenti che blocchino il 100% delle radiazioni. Chi sfida l'alta quota senza una protezione totale rischia di sviluppare cheratiti importanti, ovvero dolorose infiammazioni della cornea. E poi il colore della lente, perché i miopi tendono a tollerare e a vedere decisamente meglio con le tonalità marroni. Gli ipermetropi traggono maggior comfort visivo dalle lenti verdi o grigie. Sbagliare l'abbinamento cromatico non è un dramma estetico, ma può provocare affaticamento visivo precoce, mal di testa e persino senso di nausea. Grazie per essere stati con noi.

0: Funk. Francesco Gabbani, Summer Funk, e noi cominciamo con le nostre news della settimana.
1: News della settimana.
0: Eccoci qua con le news della settimana, le notizie riguardanti i fatti più importanti di questa settimana. Chiaramente è impossibile cominciare da altro che non siano i mondiali di calcio. La sera di giovedì 11 è andata in onda, è andata in scena, in diretta dal Messico, la prima partita di questi mondiali che per le prossime 4 settimane terranno banco sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dei gossip che dal punto di vista dello sport che dal punto di vista della politica. Sono molto politici questi mondiali. Ricordiamo che sono i primi mondiali diffusi, quindi ci sono più paesi coinvolti, paesi che tra di loro non hanno rapporti di particolare amicizia e sintonia. Mi riferisco al Messico, dove ieri sera è partito a tutta la baracca, ma che poi si sposterà negli Stati Uniti e anche in Canada. E sia tra Stati Uniti e Messico che tra Stati Uniti e Canada, diciamo che i rapporti sono, non dico tesi, ma comunque di discreta e reciproca indifferenza, proprio per evitare di andare a cercare guai. In tutto questo è creata anche una bella situazione tutta nostra, tutta italiana, perché la cronaca in diretta della prima partita a un certo punto ha tagliato la gola letteralmente a Shakira, perché è successa una cosa che adesso tra poco vi racconterò, e vi racconterò anche dopo aver ascoltato questa canzone insieme come si è conclusa la prima partita. Quindi state qui su Radio Latte Miele.

È la voce di Fraquintale su Radio Latte Miele e noi continuiamo a raccontare in breve quello che è successo nella serata di giovedì 11 riguardante la messa in onda della prima partita dei mondiali di calcio di quest'anno, mondiale ai quali sappiamo noi non abbiamo avuto il come dire l'ardire di presentarci dignitosamente e siamo stati letteralmente cacciati via al primo giro senza neanche possibilità di appello. Speriamo che prima o poi si possa tornare. Io che sono una vecchia ciabatta ho dei bei ricordi, ricordo anche il primo mondiale che ricordo era molto piccolo, dell'82, che è stato un trionfo, poi non si sa. Dicevamo, è successo qualcosa che riguarda la messa in onda, perché c'è stata una cerimonia di apertura chiaramente in cui c'è stato un grandissimo Andrea Bocelli che si è esibito in una canzone molto bella eccetera, ma anche la canzone ufficiale, l'inno ufficiale, che è quello di Shakira, e la Rai ha interrotto la messa in onda dell'esibizione di Shakira un minuto prima che l'esibizione finisse, quindi a un certo punto c'è stato questo boom. Si è registrato, si è trattato, leggo il virgolettato, un errore nella gestione del timing finale per il quale la Rai esprime profondo rammarico verso il pubblico. Questo è il comunicato stampa della Rai. Non si sa bene, forse qualcuno stava guardando la partita sul telefonino e si è distratto, non si sa. Comunque, alla fine la partita si è conclusa con la vittoria del Messico per 2-0 sul Sudafrica, in uno storico match dove ci sono state una quantità mai vista prima di cartellini rossi, gente espulsa, insomma ieri è partito col botto, coi fuochi d'artificio. Continueremo naturalmente a raccontarvi quello che succede intorno a noi, e noi adesso invece su Radio Latte Miele continuiamo con la dolce vita.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Spot. Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artist

0: 21 giugno, Parco Comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
3: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Su Radio Latte Miele tra poco arriva il nostro ospite di copertina, la nostra ospite di copertina, ma non vi voglio svelare niente. Prima invece ci facciamo un giro nel tempo con Rita Pavone. Come te non c'è nessuno per gli anni 60 e poi faremo un salto con il gruppo italiano Tropicana negli anni 80.

0: Gruppo italiano 1983, Tropicana è la canzone che in quegli anni andava per la maggiore, e io sono molto contento, molto orgoglioso e molto grato alla nostra ospite di copertina, perché sulla copertina della nostra edizione del sabato della Dolce Vita c'è Xaba dalla Zorza. Benvenuta Xaba.
1: Buongiorno, grazie Matteo, che bella introduzione.
0: Beh, è vero, perché tu sei una persona molto, una donna molto colta, che è anche molto piacevole nel tuo trasmettere le cose che conosci. Mai, dal mio punto di vista di spettatore insomma, della televisione, mai eccessiva, che è una cosa che spesso invece le persone di grande spessore non riescono a contenere. Detto questo, per non fare quello che è sempre a Zerbino, sei qui per parlarci di Io sono Adele, che è il tuo ultimo romanzo.
1: Il mio secondo, quindi ultimo di due, ma molto contenta di esserci arrivata.
0: Ce ne sono stati una ventina di altri libri prima scritti su altri argomenti, quindi ti sei esercitata. Tra l'altro ho letto nella tua biografia che tu da bambina sognavi di fare la scrittrice di romanzi, è vero?
1: Sì, esatto, io ero convinta a 16 anni che avrei proprio fatto la scrittrice classica, quella che viveva con il gatto e scriveva tutto il giorno e si manteneva da sola. Poi la vita è andata in maniera un po' diversa, però alla fine solo con 40 anni di ritardo ce l'ho fatta, e quindi sono molto contenta.
0: Beh, nel progetto di mantenersi da sola penso che tu ci sia riuscita, diciamo,
1: sì, quello prima,
0: generosamente, sì, sì. E prima, e poi alla fine sei arrivata anche a scrivere dei romanzi in cui racconti, in questo caso, la storia di una donna che si chiama Adele, che parte dall'infanzia, dalla fanciullezza di questa bambina che si chiama Adele, che si vede sconvolgere la vita in una scia che poi si porterà in qualche modo dietro tutta la vita.
1: Sì, diciamo che la storia è quella di una donna che in realtà parte il giorno del suo 60° compleanno, quando lei decide di non voler più fare quello che fa. È una donna che si è sposata, ha avuto dei figli, ha una bella casa borghese a Milano, un lavoro che ha fortemente voluto, ma c'è qualcosa che le manca e decide di fare un viaggio a ritroso dentro se stessa. Quindi il libro proprio comincia quando lei ha 7 anni, esatto, con questo flashback, e poi andremo a vedere che cosa ci trova dentro se stessa e se troverà la risposta alla sua domanda, che è una domanda decisamente scomoda.
0: E non la spoileriamo subito, perché abbiamo ancora un sacco di tempo per chiacchierare insieme. Intanto ci ascoltiamo una canzone, rimanete qui su Radio Latte Miele.

0: Uomini soli, i Pooh che vincono Sanremo con questa canzone nel 1990, ma noi torniamo alla nostra chiacchierata con Xaba Dalla Zorza, che ci è venuta a raccontare di Io sono Adele, che trovate in libreria per le edizioni Marsilio, e del suo secondo romanzo, la storia di Adele Casagrande, una donna di 60 anni che in qualche modo vuole riscrivere un pezzo della sua vita, ricominciare, trovare una nuova fonte di energia, forse?
1: Esatto, lei come dicevamo prima, a un certo punto si fa una domanda scomoda ed è questa: io ho 60 anni e non sono così contenta, mi manca qualcosa, e individua nell'amore questo qualcosa, si guarda allo specchio e fa una sorta di così punto della situazione, come noi donne facciamo magari già anche a 30, 40, 50, lei lo fa a 60 e dice: beh, ho ancora un aspetto gradevole, certo non sono più quella dei miei 25 anni, ma potrei ancora interessare a un uomo, potrei far innamorare un uomo di me e soprattutto potrei io riuscire a innamorarmi ancora. Questa cosa lei ce l'ha dentro, perché evidentemente il suo matrimonio dopo tanti anni non è più così non voglio dire felice, però ricco di passione, e decide di andarla a cercare altrove, cioè lavora per privazione. Anziché restare lì, lei accetta un lavoro fuori casa, in Francia, in un paesino piccolo che si chiama Villeneuve-les-Avignon, che è proprio davanti alla città di Avignone, e lascia la sua professione per andare a servizio come governante nella casa di un ricco signore francese, e anche per andare un po' alla ricerca di quello che è stato il perché della sua vita, perché la seconda domanda che ha è: la vita che ho fatto, di cui sono ragionevolmente contenta, ma l'ho fatta perché era quello che volevo davvero, o semplicemente io mi sono adeguata alle aspettative che gli altri avevano nei confronti della mia stessa vita, quindi l'ho lasciata accadere anno dopo anno, e poi mi sono svegliata una mattina a 60 anni e ho detto: a me manca qualcosa.
0: Ecco, su questa seconda domanda ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità e poi ancora della musica, ma ovviamente avete capito, qui la storia è molto bella e anche molto cinematografica, ma su questo torneremo tra poco. State su Radio Latte Miele.
2: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2% grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Domenica 14 giugno, Orta Nova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Orta Nova presenta un grande protagonista della musica italiana, Alex Britti, concerto dal vivo. Le sue canzoni e la sua

0: 13 giugno. La musica è protagonista.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Malibu è la voce di San Giovanni, questa è Radio Latte Miele e insieme a noi ancora per qualche intervento Xaba Dalla Zorza con il suo romanzo Io sono Adele. Parto da un pezzettino, aspetta che lo sto sfogliando, Xaba, scusami, ma qui sì, abbiamo solo due mani come tu avrai immaginato.
1: Certo.
0: E tante cose da gestire. Leggo un tratto che mi sono sottolineato perché mi ha colpito, in cui c'è una riflessione di Adele che dice: in quei giorni pensavo che se fossi stata una brava madre, una brava moglie, avrei conquistato il paradiso in terra. Nulla poteva essere più lontano dalla realtà. È una presa, esatto, di consapevolezza molto amara, penso, per una donna che ha vissuto in quell'ottica e si trova a fare questo conto.
1: È concreta. Allora, facciamo una premessa: Adele è nata nel 1964, quindi stiamo parlando di una donna che è diventata adolescente tra gli anni 70 e gli 80, quindi era anche un clima differente, sia quello sociale che quello familiare, ma lo ritroviamo molto vicino, o meglio non troppo lontano da quello che è l'attuale. Ad Adele viene insegnato, ma come è stato insegnato a me, che ho solo 6 anni di scarto rispetto a lei, io sono più giovane di 6 anni, è stato insegnato che nella vita una donna cosa può volere, una ragazza, una figlia? Cosa ti dice la tua famiglia? Ti dice che devi andare bene a scuola, devi farla brava e poi se sarai brava troverai un marito, il marito ti amerà e poi avrai dei figli, una casa tua, magari la casetta al mare e basta, cioè finisce lì.
0: E ripeterai questo modulo con i tuoi figli in qualche modo, no?
1: Eh sì, non c'è cenno una soddisfazione personale che non arrivi di riflesso dall'essere madre e moglie, e quindi lei si rende conto che è stata cresciuta pensando che quello è l'obiettivo, ma quello non è l'obiettivo per lei. Lei vuole essere innanzitutto se stessa, vuole affermarsi come professionista, vuole poter dire io. E da qui il titolo, Io sono Adele, anch'io ho una voce che non è soltanto quella di essere la moglie di o la mamma di o la figlia di.
0: Giustamente, questo ovviamente implica poi anche cambiamenti di equilibrio all'interno del gruppo familiare, ma sì, non è questo, non è subito il momento di parlarne, aspettiamo ancora un po', c'è la musica e torniamo.

0: 13:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar su Radio Latte Miele. Continuiamo a parlare insieme a Xaba Dalla Zorza con il suo Io sono Adele. È una, io l'ho definito cinematografico. Io mentre lo leggevo ho avuto letteralmente, Xaba, il fluire delle immagini. Mi sono immaginato le tappezzerie, mi sono immaginato quella colonna in fondo al salone dove lei si appoggia da bambina, quel parquet incerato, e poi la casa della periferia dove si trova. Insomma, ho molto visualizzato. Possiamo pensare di vederlo trasformarsi questo romanzo?
1: Questo insomma è come chiedere a Cenerentola: lo vuoi un bel vestito per andare al ballo a baciare il principe?
0: Lo vuoi?
1: Baciare il principe, certo. E magari c'è qualcuno all'ascolto che si fa avanti. Ho cercato di scriverlo in maniera così descrittiva in realtà per due motivi. Io chiaramente per il mio precedente lavoro arrivo dalla televisione, quindi penso un po' per immagini, certo. E poi Io sono Adele è proprio un romanzo che vuole portare dentro la realtà degli oggetti, perché Adele che cosa fa? Ha bisogno di dare un cambio alla sua vita, e siccome abita a Milano e quando prende questa decisione è il 2024, quindi oggi,
0: certo.
1: Lei identifica Milano in una città rumorosa dove c'è sempre tanto da fare, tutti vanno di fretta, c'è quest'ansia del tanto tanto tanto carico mentale di cose sempre da fare, mai il tempo per godersi la vita e il silenzio. E quindi nel voltare la sua pagina lei si conforta del silenzio degli oggetti. A Villeneuve-les-Avignon ha questa casa grande dove va in soffitta a cercare dei piatti, dove apparecchia le sue tavole, deve fare una cosa sola, occuparsi della casa. Cosa che ha sempre fatto anche a Milano per la sua famiglia, ma lo faceva ai margini di giornate infinite dove c'erano sempre email urgenti a cui rispondere, riunioni, video call, WhatsApp, tante cose che non ti fanno apprezzare la bellezza della quotidianità. Quindi lei decide di scegliere il silenzio e quindi ragiona per immagini, e da qui la scenografia che io ho voluto creare. Io ho cercato più che potevo, diciamo nel mio piccolo, di rappresentare la famiglia. Una famiglia che non è quella milanese che va di fretta, dove tutti hanno sempre qualcosa da fare e nessuno ha mai tempo per gli altri, ma una famiglia dove il tempo è l'unico punto fermo e manca tutto il resto. Quindi da un eccesso all'altro, come si dice.
0: Esatto.
1: Ed è per questo che è molto lavorato per immagini.
0: E con grande efficacia, devo dire, quella sedicenne che sognava di fare la scrittrice di romanzi aveva visto molto bene. Però il tempo è anche il nostro nemico, perché adesso c'è un'altra canzone e poi torniamo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
10: Già.
9: E la cucina?
10: Anche.
9: E quanto hai speso?
10: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
9: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
10: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
9: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
5: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Stessa direzione, Paolo Aiezzi, Radio Latte Miele, sabato alla Zorza insieme a noi ancora per qualche minuto con Io sono Adele, e la domanda è inevitabile, essendoci alcune coincidenze della tua vita, il passaggio in Francia, la passione per gli oggetti di un certo tipo che parlano in silenzio e che tu racconti non solo nei tuoi libri ma anche nelle tue esperienze televisive, quanto c'è di Xaba dentro Adele e quanto invece Adele è autonoma rispetto a Xaba?
1: Beh, diciamo che ci siamo influenzate molto a vicenda, perché per quanto la storia della vita di Adele non corrisponde esattamente alla mia, però ci sono dei punti che si sovrappongono, quindi a tratti Io sono Adele vuole anche essere autobiografico, e da lì anche il titolo. Per esempio il prologo, quello che tu hai raccontato prima, la colonna in salotto sì, contro la quale lei si mette a leggere, quella è la mia infanzia, le prime pagine, il prologo del libro sono il momento in cui io mi rendo conto che la mia vita è cambiata per sempre perché i miei genitori si sono separati. Poi c'è un'altra parte più avanti, quando io e Adele contemporaneamente abbiamo quasi 19 anni e la decisione di andare in Giappone così un po' perché era un posto lontano e per creare una sorta di taglio. Adele può sembrare una persona che è brava a scappare perché va dall'altra parte ogni volta che deve risolvere un problema, però ci tengo a dire che lei non scappa delle sue responsabilità, anzi se le porta dietro, e anche nel romanzo poi troverà a fare un po' da Mary Poppins degli adulti con questa famiglia Colbert. Lei lavora per sottrazione, quindi si sposta nello spazio per creare una distanza nel tempo, poi torna, però vuole far capire a chi sta dall'altra parte che non dobbiamo dare gli affetti per scontato, non dobbiamo pensare che le persone che sono a casa nostra saranno sempre lì ad aspettarci anche se noi le trascuriamo e le ignoriamo. Certo. Questo è un po' il messaggio.
0: Questo è un messaggio, e questo è un messaggio che probabilmente in qualche modo molte donne vorrebbero avere la forza, e non tutte purtroppo ce l'hanno, di far arrivare ai loro familiari, no? Perché capita spesso, io abbiamo più o meno la stessa età, Xaba, ho tante amiche che sono passate da vicende matrimoniali in cui si sono ritrovate come Adele ad avere fatto quello che dovevano fare senza mai sentirsi dire ho apprezzato molto la tua presenza e la tua dedizione. Rimani ancora per qualche minuto insieme a noi e poi ti lascio libera ai tuoi numerosi impegni. L'ultima canzone insieme e torniamo.

0: Flamenco Paranoia e Samurai J su Radio Latte Miele, e sono gli ultimi due minuti in compagnia di Xaba Dalla Zorza, che ha confermato l'opinione che avevo di lei prima di avere il piacere di intervistarla, e cioè sono ancora un tuo fan, anche più intenso,
1: grazie,
0: anche più convinto di prima, Xaba. A questo punto io faccio una cosa, dedico uno spazio ai miei ospiti, a quelli che se lo meritano, quindi sei nel novero, hai un minuto e mezzo di radiofonia, l'Italia è ai tuoi piedi, di pure quello che vuoi.
1: Grazie, questo è un dono meraviglioso. Allora, vorrei che parlasse quella ragazza che a 16 anni voleva scrivere romanzi, perché la vita non sempre ti porta a raggiungere l'obiettivo, e quando hai la fortuna di riuscirci magari hai dovuto prendere delle strade alternative. Alcuni hanno la fortuna di trovare una scorciatoia, altri come me trovano un po' il labirinto degli specchi, ma poi trovano l'uscita. Per me, Io Sono Adele è la mia uscita, è quello che ho sempre voluto fare. Ho scritto un libro che racconta il dolore in alcuni momenti della mia vita che ho dovuto superare, e non l'ho voluto condividere per sembrare migliore, ma per far capire a tutte le donne che non è tutto oro quello che luccica, e che anche quando arrivi a brillare in televisione come ho brillato io negli ultimi anni, dietro può esserci una storia di fatica. Quindi, se siete in quel momento in cui

0: bere, cosa che io faccio per abitudine perché me l'hai insegnata tu. Grazie a Xaba della Zorza e torna pure a trovarci quando vuoi. Radio Latte Miele è casa tua.
1: Grazie molte, a presto.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: E la Dolce Vita tra poco si occuperà anche di cinema, ma prima, come sempre, continuiamo a fare giri avanti e indietro nel tempo. Andiamo al 1978 con Lucio Battisti che ci canta Una donna per amico e poi passeremo a metà anni 80 con Zucchero che ci canta Come il sole all'improvviso.

0: Come solo all'improvviso e zucchero su Radio Latte Miele. Niente di improvviso invece, perché noi sappiamo che a quest'ora, il sabato pomeriggio, arriva Dario Cangemi, direttore di Hot Corn, a parlarci di cinema. Ciao Dario.
1: Ciao Matteo e ciao a tutti. Anche questa settimana tante belle notizie, tante belle uscite. Noi di Hot Corn siamo, come dire, sempre pronti a suggerirvi un po' diverse cose. Per esempio, oggi vorrei partire proprio dal Romeria, Il mare dei ricordi, che è un film di Carla Simon, che è, possiamo dire, un viaggio nel passato alla ricerca di sé. Tu lo sai, mi piace sempre partire con qualcosa di un po' più impegnativo. In questo caso, in questo film, la protagonista Marina arriva a Vigo in Spagna per ottenere un documento necessario ai suoi studi, ma quello che sembra un semplice adempimento burocratico poi si trasforma in un viaggio dentro la storia della sua famiglia. Infatti poi l'incontro con i parenti paterni fa emergere ricordi, silenzi, verità rimaste a lungo nascosta. Un film in cui c'è la Galizia, che è anche protagonista, col suo mare, la luce e questi paesaggi. Personalmente l'ho trovato un film molto delicato e mi ha ricordato, tra l'altro, non so se conosci il regista francese, anzi no, canadese, Xavier Dolan, che insomma faceva questi film molto intimi con una fotografia, un talento. Lui già a 23 anni era in concorso a Cannes, però per dirti, qua Carla Simone me lo ricorda molto. Quindi al cinema dall'11 giugno, è un film non impegnativo, un film per tutti, un film molto bello.
0: Bello, mi sembra un bel racconto, una bella storia.
1: Sono stato convincente?
0: Sì. Anche perché hai detto senza dire, che è un po' il segreto, esatto, per farti venire la voglia di andare al cinema a vederlo. Questo era per cominciare, per rompere il ghiaccio e staccare il primo biglietto per andare in sala. Sapete già che però non è finita qui. State con noi. Quanti anni hai?

stasera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Vasco Rossi, quanti anni hai? Era il 1998 per questo pezzo, che è un pezzone storico del grande Vasco, e noi invece continuiamo a parlare di cinema con Dario Cangemi, direttore di Otcorn, la piattaforma multimediale su cui trovate tutte le informazioni che riguardano le ultime novità del cinema. Qualcosa ce lo anticipa qui in onda Dario, e quindi Dario, di nuovo a te la linea.
1: Assolutamente sì, allora questa seconda notizia l'ho lasciata veramente calda anche un po' per te, trovate l'approfondimento poi chiaramente sempre su otcorn.com, perché parliamo di Steven Spielberg che torna in sala. Tra l'altro, appunto, la cosa particolare è proprio, diciamo, in questo periodo che è praticamente quasi estivo, è una cosa molto curiosa. Torna alla fantascienza con Disclosure Day, che è il suo nuovo attesissimo film, che riporta al centro dei racconti forse uno dei temi che hanno attraversato, non so se sei d'accordo, gran parte della sua carriera, quindi rapporto tra umanità e ignoto. Questa volta però il punto di partenza è una teoria del complotto globale, quindi c'è questo protagonista Daniel, che è un esperto di cybersicurezza, che entra in possesso di documenti segreti che dimostrerebbero come governi e organizzazioni abbiano nascosto per decenni la verità sull'esistenza di forme di vite extraterrestri. Mi fermo qui. Disclosure Day è stato accolto come un ritorno alle atmosfere che sono tante care al regista, incontri ravvicinati al terzo tipo e T, però affronta, diciamo, degli interrogativi molto contemporanei legati senz'altro a una verità contemporanea, tecnologia, fiducia nelle istituzioni. Insomma, siamo dal 10 giugno il film è nelle sale, insomma, va visto, non è che consiglio, è Spielberg, c'è poco da dire.
0: Ti darò un dolore.
1: Non me lo volo, io questo dolore non me lo merito.
0: Te prenditelo questo dolore, perché io questo film non lo guarderò.
1: Non lo vedrò.
0: Non lo vedrò.
1: Tutti quelli che ci seguono, sì.
0: Beh, sì, cioè, sono liberi di farlo, anche fidandosi della tua opinione, che sei un esperto di cinema, non a caso dirigi un magazine che di cinema parla, e ancora per qualche minuto ci parlerai ancora di cinema, ma subito dopo la prossima canzone.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

0: Alex Britti con Immaturi su Radio Latte e Miele. Sono gli ultimi minuti in compagnia per questa settimana, naturalmente, di Dario Cangemi, della sua rubrica del cinema, che parla di cinema. Cioè, mi hai convinto su un film, mi hai convinto anche sull'altro. Uno sono sicuro che va a vedere, l'altro sono sicuro.
1: Ti ho convinto su quello che però non riguarda Spielberg. Pensa te.
0: Sei un ragazzo convincente. No, devo dire, apro e la chiudo velocemente. Mi sono un po' rotto le balle degli extraterrestri. Ci sono o non ci sono, facessero quel che vogliono. Sì, benvenuti. Sì. Se volete venire a salutarmi, venite.
1: Però
0: io
1: devi sempre un po' vedere chi c'è dietro la macchina da presa. In questo caso, insomma, c'è il buon Steven Spielberg. Che,
0: ma lui si pensa a chi è davanti allo schermo, perché no?
1: Secondo me potrebbe pure fare, e chiudo brevissimo, un film sui braccialetti, così per dire, e già sarebbe una specie di capolavoro. Questo ci ha dimostrato nella sua carriera, però. Lo lasceremo dire ai spettatori e ai lettori di Otto.
0: Bravo.
1: Anche,
0: dove ci porti adesso?
1: Chiudo invece con una news, un film che avevo già consigliato nelle scorse settimane, questo Backrooms, che è questo horror diretto da Kane Persons, che ha superato addirittura Marty Supreme ed è entrato nella storia di A24, perché è il film di maggior successo mai distribuito dallo studio forse più importante anche di distribuzione americano. Perché è un fenomeno che era nato su YouTube, l'avevo detto, adesso è un assoluto record al box office, è ancora oggi nelle sale di tutto il mondo e ha raggiunto un traguardo che fino a pochi mesi fa all'uscita sembrava impensabile. Infatti, secondo gli ultimi dati, l'horror ha superato in tutto il mondo i 215 milioni di dollari.
0: All'anima degli spiccioli.
1: Diciamo, in Italia per esempio ha superato proprio in queste ultime due giornate i 4 milioni di incasso, che sappiamo per l'Italia, soprattutto per un periodo come giugno pre-estivo, essere insomma un dato veramente importante. Quindi questo, io diciamo, è un film che veramente spiazza, perché è un horror molto molto atipico. La gente esce dalle sale veramente angosciata, inquietata, senza lacrime o altro, però scossa. L'avevo suggerito su Hot Corn, tra l'altro troverete tutte l'approfondimento, la recensione, qualche clip, insomma sta incassando tanto, un motivo ci deve essere.
0: Beh, chiaramente, se tante persone scelgono di andare a vederlo, evidentemente perché è un film che in qualche modo cattura. Grazie allora per queste tue indicazioni e l'appuntamento, se vorrai, come sempre, è per sabato prossimo alla stessa ora. Ciao Dario.
1: Grazie a voi, ciao Matteo.

0: 15 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Elettra Lamborghini. Che quest'estate siamo pieni di pezzi dallo spessore intellettuale incredibile su Radio Lanteviene, ma non so, in tutte le nostre vicende musicali. E noi tra poco, a proposito di musica, cominceremo il nostro viaggio. Prima c'è un po' di pubblicità e quindi state qui.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€ e per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Domenica 14 giugno, Ortanova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Ortanova presenta un grande protagonista della musica italiana. Alex Britti, concerto dal vivo. Le

0: 13 giugno. La musica è protagonista.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti con Sabato Sera nel 2026, ma noi abbiamo scelto di raccontarvi cosa è successo musicalmente nel 1988 con la Hit Parade, che comincia dalla 10ª posizione.
1: Lei sognava una musica dolce, labbra morbide da carezzare.
0: Erano anni in cui Luca Barbarossa produceva una grande quantità di canzoni belle e romantiche. Questa è L'amore rubato, che era la 10ª posizione della nostra classifica. Sentiamo chi c'è alla 9ª. Confesso che questa l'avevo dimenticata completamente. Io nell'88 non ero piccolissimo, ma neanche grande, ma è qualcosa me lo ricordo, ma I'm Not Scared di 8 Wonder era completamente caduta in disuso. Sentiamo l'8ª. Già qui Etienne di Gash Patti diciamo che torna a galla nelle memorie di un bambino del 1988. Era l'8ª posizione, sentiamo chi c'è alla 7ª. Questa sì che me la ricordo, perché io ho un fratello più grande che andava in discoteca già a quell'epoca e questa si sentiva. Pump Up the Volume, Mars, ed è stato un successo, un gran successo internazionale e in qualche modo il preludio a quel dance pop che negli anni 90 ci accompagnerà con grande intensità. E noi adesso andiamo ad ascoltare insieme un pezzo storico. Perché? Perché c'è un nome come quello di Tullio De Piscopo che abbiamo lungamente celebrato quest'anno con Radio Latte Miele, perché sono gli 80 anni, e c'è un pezzo che è un pezzo assolutamente imperdibile che ci ascoltiamo insieme per intero su Radio Latte Miele, Tullio De Piscopo con Andamento Lento.

Andamento lento, grande Tullio d'Episcopo, 80 anni portati splendidamente, amico di Radio Latte Miele, da Sanremo in avanti l'abbiamo accolto, raccontato, intervistato un po' tutti, ha fatto il giro di tutti i nostri programmi, sapete che noi siamo stati la sua radio, diciamo, partner per una serie di iniziative. Tour importante con questo pezzo importante che torna dal 1988, era la sesta posizione, noi riprendiamo la nostra classifica dalla quinta. All right. Ragazzi, se avete più di 30 anni, Gimme 5 vi sarà capitato di sentirla. Erano anni in cui Jovanotti era molto, come dire, su questa scia a metà strada tra il pop e il rap, e era Gimme 5, quinta posizione nel 1988. Andiamo alla quarta. È stato una scoperta di Madonna, si tratta di Nick Heyman, che negli anni 80 ha spopolato, è diventato famosissimo facendo la pubblicità di un paio di jeans che per lavarli andava alla lavanderia a gettoni, rimaneva in mutande e li infilava nella lavatrice. Da lì è partita, Madonna l'ha visto, brutto non era, c'è da dire, e l'ha lanciato come cantante facendogli fare una grande quantità di successi in giro per il mondo. Purtroppo un brutto male se l'è portato via molto presto. Nick Heyman alla quarta posizione del 1988, saliamo sul podio. C'è del genio nella mente di Francesco Salvi, che con questo tormentone assolutamente demenziale ma geniale si conquista la terza posizione. C'è da spostare una macchina, Francesco Salvi, andiamo alla seconda. E qui entriamo nel mondo della musica con la M maiuscola, perché stiamo parlando di Phil Collins con A Groovy Kind of Love. Alla seconda posizione della nostra classifica sentiamo chi c'è in vetta. Non è rimasta tra le più popolari nel tempo dei Duran Duran, I Don't Want Your Love, però nel 1988 era talmente forte che si è conquistata la prima posizione. State su Radio Latte Miele.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
9: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Tra poco vi racconterò anche qualche evento importante accaduto nel 1988, ma prima, come sempre, ci facciamo un altro giretto nel tempo. Nicola Di Bari, Il cuore è uno zingaro, 1971, e poi negli anni 80 incontriamo Lucio Dalla che ci canta Futura.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Futura, grandissimo, Lucio Dalla nel 1986, vicino di casa del nostro 1988, che è l'anno che abbiamo sorteggiato come anno protagonista di questa nostra puntata, come tutti i sabati. Cosa succede nel 1988? Beh, in televisione succede una cosa importante, perché nasce un programma che ancora oggi, fino a poco tempo fa, ci ha fatto compagnia. Sentiamo. Questa è la sigla della prima puntata e della prima edizione di Striscia la Notizia, che il 7 novembre del 1988 prende il via su una dagli studi di Antenna 3 di Legnano e va in onda su Italia 1. Alla guida Gianfranco D'Angelo insieme a Ezio Greggio. Gianfranco D'Angelo, attore e comico popolarissimo in quegli anni, sarà soltanto lì per la prima edizione. Ezio Greggio, lo sappiamo, l'ha accompagnata negli anni fino agli ultimi episodi, che sono di quest'anno, poi si parla di un eventuale ritorno, non abbiamo ancora capito che cosa succederà. Grande successo, nascono le veline, un fenomeno di costume che poi attraverserà tutti gli anni 90, tutti gli anni 2000, insomma è una roba lunga un sacco di anni. Ma non solo questo succede nel 1988, perché c'è una notizia triste che però accompagna tutti quanti noi, perché il 14 agosto 1988 a Modena, città nella quale era nato, muore Enzo Ferrari. Era nato nel 1898 ed è stato un pilota, un imprenditore, un visionario, un uomo che ha amato moltissimo le automobili, che ha preso il cavallino rampante da Francesco Baracca come simbolo di vittoria, l'ha spostato, l'ha messo sulle sue automobili, creando un mito.

0: pezzone assoluto, Ti pretendo, la voce di Raff nel 1988 è stato uno dei suoi successi più clamorosi. Arriverà uno dei pezzi forse più belli da lì in avanti, perché nell'89 lancerà Cosa resterà degli anni 80, una ballata malinconica che ripercorre un po' la vita di tutti noi. Ma nell'88 è l'anno in cui siamo rimasti, succedono anche cose nel mondo dello sport. Sentiamo.
1: Olimpiadi dal punto di vista sportivo, trionfo ancora dell'Unione Sovietica che si conferma il primo paese sportivo al mondo nelle Olimpiadi con tutti i partecipanti.
0: Siamo a Seul e dal 17 settembre al 2 ottobre nel 1988 vanno in scena le Olimpiadi. Sono i 24esimi giochi olimpici moderni che sono stati vissuti in rappresentanza di 159 paesi con circa 8.500 atleti. Tra questi, per la prima volta, anche dei professionisti del tennis, che fino a quel momento non era considerato nel novero degli sport olimpici. Grande successo anche dal punto di vista mediatico, perché sono stati ovviamente trasmessi in Mondovisione, e una grande vetrina per la Corea del Sud, che in quel momento, da quel momento in avanti, in qualche modo conquista una visibilità anche dal punto di vista del mondo occidentale, che fino a quel momento era rimasta un pochettino l'aveva lasciata un pochettino in ombra. Tra i protagonisti di Seul ci saranno Matt Biondi nel nuoto, che porta a casa 5 ori, la velocista Florence Griffith Joyner, e poi l'Italia conquisterà 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi. La maratona, il 2 di ottobre, è classicamente la gara di chiusura dei giochi olimpici, viene vinta da Gelindo Bordin, il primo italiano a vincere questa gara, che chiude il programma olimpico di atletica leggera. Sun in the
2: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Spot. Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo,

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Ed è così come tutti i sabati e tutte le domeniche che sulle note della Dolce Vita cantate da Catina Ranieri ci diamo l'appuntamento a domani. Oggi è sabato e quindi domani domenica, quando saranno passate da poco le 13, sarò ancora qui ad aspettarvi mentre voi vi trastullerete mangiucchiando con comodo il pranzo della domenica. Io vi terrò compagnia fino alla Mazza Caffè, si sa che la domenica si tira un po' più tardi. Dopo di me arriva Vaschi con la classifica di Radio Latte Miele e poi a seguire ci saranno tutti i nostri programmi che sono la vostra piacevole abitudine. Domani ovviamente torneremo, come ho detto, dalle 13:10, minuto più minuto meno, con un altro ospite molto interessante, con tante storie da raccontare, con un'altra Dolce Vita. Ciao.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
2: Vero, una classifica molto calda, non solamente per la questione meteo, ma perché ci avviciniamo alla stagione estiva e di conseguenza tutti cercano il loro tormentone estivo, quello che diventerà anche il nostro tormentone estivo. Dico nostro perché parliamo di 25 canzoni quest'oggi, c'è la classifica di Radio Latte e Miele dove ascoltiamo le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi musicali durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E per ogni entrata ovviamente ci sono anche delle uscite. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Di Martino, Santa di LDA e H7, Summer Funk di Francesco Gabbani e Immensamente di Laura Pausini. Però prima di partire con la numero 25 ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo al terzo posto Elisa con Amore.

0: Questa era la posizione numero 3, medaglia d'argento invece settimana scorsa per Gaia con Bossa Nostra.
1: Ora forse siamo solo.
0: Bossa Nostra alla posizione numero 2, numero 1 per i The Colors con Rolling Stones.

si chiama così il singolo alla posizione numero 24 della classifica di Rama, Cabana, periodo oltretutto molto impegnativo per i Rama, che ha cantato giovedì al suo primo San Siro, poi è anche stato ufficializzato come giudice di X Factor ed è uscito anche con il video di Cabana, canzone che abbiamo trovato alla posizione 24 della classifica. Speriamo per lui che si prenderà una piccola pausa, anche perché dopo l'estate si pedala con i cantanti che giudicherà insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Lei nel 2011 e 2012 ci ha provato a entrare a X Factor, non ce l'ha fatta, anche se poi ne sarebbe diventata autrice ospite. È Mara Satei che troviamo alla posizione 23 insieme a Riconi Giotti con Sabato Sera.

0: Ma com'è possibile? La settimana scorsa erano primi e oggi The Colors con Rolling Stones sono alla posizione numero 22? Tranquilli, li troveremo tra poco durante la classifica di Radio Latte e Miele con un'altra canzone.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: latte e miele.
1: Quando una stella muore,
0: latte e miele,
2: una notte stellata.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
5: Siamo agli inizi della classifica di Radio Latte e Miele, visto che abbiamo ascoltato 4 canzoni e ne mancano ancora 21, visto che sono in totale 25, sono quelle che ascolteremo insieme. Io sono Vaschi, ciao a tutti, benvenuti nella classifica. 25 canzoni che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele, e ci avviciniamo a una settimana bella calda anche dal punto di vista dei concerti. Infatti, uno a caso, Dito nella Piaga inizierà la sua tournée estiva il 18 giugno a Rivoli in provincia di Torino con Sguardi Live, poi continuerà in giro per l'Italia con Bologna il 26 giugno, il 28 Perugia, poi un trittico di luglio con Cremona il 2, il 3 Bergamo e il 15 Treviso, per poi prendersi una giusta pausa e continuare il giro da novembre. Oltre ai suoi grandi successi canterà sicuramente il suo nuovo album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman, che troviamo infatti alla posizione 21 della classifica. C'è Dito nella Piaga.

0: you.
1: Tu cosa fai stasera, Noemi? Posizione numero 20 per lei, che ha descritto questa canzone come leggera ma consapevole. E lei infatti è così, leggera e consapevole. Consapevole di voler tornare al Festival di Sanremo come cantante. Ha dichiarato infatti in un'intervista fresca fresca di sperare in una chiamata di Stefano Di Martino per il prossimo Festival di Sanremo, che sarà dal 16 al 20 febbraio. Infatti questa settimana è stato anche annunciato, è annunciata anzi la settimana in cui ci sarà il festival più famoso d'Italia. Una che è stata al Festival di Sanremo quest'anno è Serena Brancale, che troviamo insieme a Delia Levante alla posizione 19 con Al mio paese. Mi sento

dalle 16 alle 18. Vivi la classifica italiana di latte e miele. Numero 18. Elettra.

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama così Bam Bam Bambina, è lettera Lamborghini alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte Miele.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Spot.
7: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
6: Già.
7: E la cucina?
6: Anche.
7: E quanto hai speso?
6: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
7: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
6: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
7: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Domenica 14 giugno, Ortanova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Ortanova presenta un grande protagonista della musica italiana, Alex Britti, concerto dal vivo. Le sue canzoni e la sua

0: 14 giugno. La musica è protagonista.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele,
5: dove si ascolta tanta bella musica. Infatti ascoltiamo 25 canzoni, sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana sulla vostra radio gialla preferita, Radio Latte e Miele. Ogni tanto non ascoltiamo solo musica e parliamo magari dei tour dei nostri artisti preferiti, ma parliamo anche della loro vita privata. Ultimamente stiamo sempre di più parlando della vita dei produttori e non solamente dei cantanti, e un nome tra tutti è quello di Julien Bovero, in arte Juli, che è un buon produttore non solamente perché sa usare bene i software moderni che conosciamo, ma anche perché ha studiato. Spulciando sulla sua biografia si legge come sia stato molto importante per lui imparare a suonare chitarra e pianoforte da piccolo. In questo modo infatti sa spaziare da un genere all'altro con estrema facilità. Questa facilità di passaggio l'abbiamo percepito anche nel suo ultimo album Solito Cinema, dove troviamo un sacco di grandi collaborazioni come per esempio quella con 13 Pietro. Qui Piangono Tutti alla 17.
6: Oggi è una giornata, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Viva la Vasca, Ben Jeffede insieme a Alex Britti alla 16 della classifica, dove ogni tanto è bello notare che si passa da una generazione all'altra in pochissimo tempo, addirittura anche nella stessa canzone. Infatti Viva la Vasca è un incontro tra millennials come me, che diciamo hanno visto uscire La Vasca di Alex Britti tanti anni fa, e la Gen Z che oggi ascolta Viva la Vasca cantata da Ben Jeffede nel 2026, a distanza di circa 26 anni, perché Britti già negli anni 2000 diceva di mollare, rilassarsi e mettersi a mollo nella vasca. Oggi Ben Jeffede la ricantano ribadendo: rilassiamoci. Un altro incontro generazionale? Lo troviamo alla 15 col boomer, non me ne voglia, è oggettivamente boomer, Jovanotti e il Gen Z Alfa. Alla posizione 15 troviamo Buon Vento.
1: Era un po' di

0: le hit più ascoltate in Italia, in diretta con la classifica di Latte e Miele. Numero 14.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: quasi a metà della classifica di Radio Latte e Miele. Alla posizione numero 14 troviamo insieme Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cielo pressoché limpido sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione. Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artista

0: Parco Comunale di Corato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold chiama Insieme Media Mix 080 222 33 60.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Le hit più ascoltate in Italia, in diretta con la classifica di La Premiere. Numero 13.

0: oggi scattare una foto.
1: Alla posizione 13 della classifica troviamo Elisa con Amore, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate insieme.
2: Numero 25.
3: Perché?

0: Facendo un po' di conti e controconti, ne abbiamo ascoltato la metà, 13, ne mancano 12 delle 25 canzoni più belle su Radio Latte e Miele.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E siamo al giro di boa della classifica. Ciao a tutti, io sono Vasco, insieme ascoltiamo 25 canzoni, classifica stilata da Irwan e presa da Radio Latte e Miele, ovviamente prendendo solamente musica italiana. E con il prossimo singolo della classifica facciamo il gioco classico che facciamo il sabato e la domenica dalle 16 alle 18. Ascoltiamo il primissimo brano del prossimo artista e cerchiamo di capire di chi si tratti. Il giovane iniziava la sua carriera nel 2018 all'età di 20 anni con Calmo. Yeah.

0: a vivere il nostro momento.
1: Era un bel trappettaro, ma poi il ragazzo Samurai J si è calmato dopo aver conosciuto anche magari Belen, che l'ha tranquillizzato, e ha anche iniziato a fare musica estiva, come per esempio la prossima alla 12, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Proprio buona domenica, alla posizione 11 della classifica c'è Safe, che si farà un bel giro d'Italia portando i suoi singoli un po' per tutto lo stivale. La prossima data la farà con un paio di tortellini in bocca il 20 giugno a Bologna, per poi scavallare il mese e ritrovarsi domenica 5 luglio ad Alba, probabilmente a mangiare del tartufo, cosa che gli consigliamo caldamente. Poi Assisi il 16, sempre per il tartufo, il 31 a Gallipoli e tante altre date dove spero che si potrà gustare un po' i piatti tipici delle province che andrà a visitare. Non puoi dire estate senza dire chi? Baby K, che infatti troviamo alla posizione 10 della classifica con Tuca Macarena. C'è Baby K. Yeah.

0: Molto difficile da dire. Tuca Macarena, Baby K alla posizione 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardoe locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Latte e miele.
1: L'impronta di una testa sul cuscino.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
4: La top 10 della classifica di Radio Latte e Miele. Ci stiamo avvicinando alle primissime posizioni, quelle un po' più calde. Ogni tanto noi facciamo un po' di invasione di campo, non parliamo magari delle canzoni, non parliamo magari della vita artistica dei cantanti, ma parliamo anche per esempio delle case degli artisti. Nel caso di Fra Quintale lui parla di casa sua e lo fa trovando anche delle analogie tra l'arredamento nuovo e il disco nuovo. Mentre scrive infatti Aranciata ha dipinto contemporaneamente un quadro, una casetta di attrezzi vista dall'alto, e posso dire, sono andato a vederlo su internet, è veramente un bel quadro che ha attaccato sopra il suo divano. Praticamente ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera con un bel quadro che rappresenta il lavoratore che è. Anzi, contemporaneamente ha droppato, come dicono i giovani, Aranciata. Fra Quintale alla posizione 9 della classifica di Latte e Miele.

Si chiama Poesia, la canzone alla 8 della classifica di Radio Latte e Miele, c'è Salda Vince. Mi fa molto ridere che spesso cercando il nome dei cantanti italiani escano articoli sulle loro case. Infatti andando su Google e cercando Salda Vince ha fatto notizia la visita in casa sua che hanno fatto alcuni giornalisti, dove hanno parlato di ogni vano della casa: la cucina moderna, il salotto spazioso, la zona col pianoforte dove canta e suona con figli, nipoti, amici, parenti, vicinato, insomma una specie di concerto all'interno di casa sua. Ecco, sappiate, se siete dei cantanti e diventate famosi, sancite la vostra notorietà facendo visitare casa vostra a dei giornalisti. Da Napoli passiamo a Genova, dalla 8 alla 7 dove troviamo Brescia da Dio, nella posizione più vicina in top 10 nelle ultime settimane su Radio Latte e Miele.

0: maledetto me.
1: Si chiama così, Maledetto Me, fulminaccia alla 6 della classifica di Radio Latte e Miele con il buon Fulminaccione, che è bello carico per il suo tour estivo che partirà a breve. Infatti la data zero sarà a Padova il 23 giugno allo Sherwood Festival, festival penso dedicato a Robin Hood, perché la foresta di Sherwood me la ricordo soprattutto in quel cartone animato. Poi si farà un bel giro tra vari festival fino al 2 luglio, dove culminerà a Bologna. Siete nella classifica di Radio Latte e Miele, dove ogni tanto si sentono gli stessi nomi, perché alcuni dei cantanti non si fermano mai. Tipo un esempio a caso, Serena Brancale e The Colors, che abbiamo già sentito durante la classifica di oggi. Ma li troviamo insieme alla 5 con Merck & Cremont, Partenope, Serena Brancale e The Colors.

0: Un bel gruppo numeroso, partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, alla 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
8: La classifica di Latte e Miele.
9: La classifica di Latte e Miele.
10: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 4.

Achille Lauro Comuni Immortali alla posizione numero 4 della classifica, con Achillone che è bello carico, è contento, è stato un enorme successo l'Olimpico di Achille Lauro con 60.000 romani che hanno cantato con tutti i suoi più grandi successi, tra cui anche Comuni Immortali. E si è fatta una bella cantata anche con Antonello Venditti facendo questo derby capitolino tra un romanista e un laziale. E così, concedetemi la battuta, Achille Lauro ha riempito lo stadio più della Lazio. Ecco, no, fermiamoci. Durante la classifica non si parla di calcio. Torniamo alla musica, troviamo la posizione numero 3 nel gradino più basso del podio, Gaia con Bossa Nostra.

Ultimamente ci stiamo sempre più rendendo conto che abbiamo bisogno di questo sound molto tranquillo, molto bossa nova. Gaia l'ha rinominato Bossa Nostra alla posizione 3 della classifica, con Gaia che sta scaldando la voce visto che continua il suo Summer Tour Live del 2026. Infatti il 27 luglio sarà a Volturara Irpina in Piazza Roma, per poi continuare a Tortoredo Lido a Ferragosto e finire il 30 sempre di agosto a Sassari, precisamente a Tempio Pausania. Un'altra super ragazza che andrà in giro per quest'estate, Clara, che già è partita col suo Summer Tour. La prossima data sarà il 27 giugno a Rieti in Piazza Mazzini. Canterà magari Le Ragazze? Laura la canta insieme a San Giovanni. Alla 2!

Si chiama così la canzone alla numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele, Le ragazze di Clara e San Giovanni, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.

0: Abbiamo fatto bene i conti? Sì, ne manca solamente una.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Spot.
4: Sono arrivati i mondiali e da Mattarrese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica che sta per finire. Siamo agli sgoccioli della classifica, visto che abbiamo ascoltato 24 canzoni e manca solamente la numero 1. E anche se non è periodo estivo, cioè anzi no, è periodo estivo e non è periodo per loro, soprattutto questo weekend i Pinguini comunque vanno di moda. Per la prima settimana salgono in primissima posizione spodestando i The Colors, i Pinguini Tattici Nucleari, e noi un po' ce l'aspettavamo, ma è stata complice l'uscita di un nuovo singolo con Mark Cremont e Serena Brancale, i The Colors, che hanno lasciato quindi il primo posto vuoto. E no, in realtà non è più vuoto, ci si sono inseriti molto bene i Pinguini Tattici Nucleari, chiedendo scusa con tre lingue: l'inglese, l'italiano e lo spagnolo. Infatti, sorry, scusa, lo siente, i Pinguini Tattici Nucleari. Alla 1!

0: Ci chiedono scusa i pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento. Noi in realtà gli facciamo i complimenti perché sono alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte Mele, che finisce qua. Quindi non mi resta che augurarvi una buonissima serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Latte Mele 17:58.
2: Mi fai stare bene.
3: Mi fai stare bene.
2: Il lato pop del benessere.
4: Ma ben ritrovati sulle frequenze di Radio Latte Miele. Sono Cristiana Banchetti. Mi fai stare bene. Il programma settimanale di salute, benessere, curiosità, insomma tutto quello che può migliorare un pochino la nostra quotidianità. Beh, ce lo raccontiamo chiacchierandocela sino alle ore 21. Quindi vi terrò compagnia da ora, che sono le 18, sino alle 21. Ben tre ore dove si alterneranno notizie, ovviamente, che spero vi incuriosiranno, perché parleremo ad esempio di biohacking. Non so se questa parola è già entrata nel vostro dizionario comune. Come possiamo diventare gli hacker del nostro corpo, del nostro benessere? Beh, ci confronteremo tra poco. Parleremo di cibo, il nostro appuntamento di cibo e chiacchiere, sempre molto gradito dalla sottoscritta, che è una buona forchetta, insomma, e le gambe sotto il tavolo le mette volentieri. Quest'oggi vedrà protagonista un'amica, un'affezionata di Radio Latte Miele, la nostra Federica Gianelli, che ci proporrà una ricetta con cibo di stagione, facile e veloce, lo sapete, quella è la richiesta di sempre. E poi nella seconda ora l'ospite, oggi abbiamo una nutrizionista speciale, si chiama Sara Girardi, lei si occupa di nutrizione naturale, ma non solo, anche di insulino resistenza, e ci darà tanti consigli per affrontare quest'estate al meglio delle nostre energie e possibilità. Poi una terza ora, insomma, però quelle ve le dico più avanti, sennò poi vi snocciolo, vi dico tutto subito e non mi seguite, e questa cosa non va bene. Quindi direi di partire subito con la prima canzone in programma, che è Cabana di Irama.

0: Chiama Cabana su Radio Latte Miele, così che iniziamo l'appuntamento di Mi Fai Stare Bene, ma prima una piccola pausa pubblicitaria e poi entriamo nel vivo della puntata.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
2: Già.
1: E la cucina?
2: Anche.
1: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
1: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
1: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Un mondo d'amore.

gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Flamenco Paranoia, Samurai J. Quanto mi piace questa canzone, credo che sarà un po' la colonna sonora della mia estate. Io appena vedo il sole, poi per me l'estate è subito partita, e quindi via con queste canzoni che ci danno energia. Allora, iniziamo un po' a parlare dei temi che affrontiamo generalmente in questo spazio qui su Radio Latte Miele. Ditemi che la parola biohacking non è entrata ormai nel nostro dizionario comune. Se avete dei social, spesso si trovano persone che ne parlano, e la provocazione è un po' quella, no? Come possiamo diventare gli hacker del nostro corpo? Intanto partiamo dalla base. Cosa vuol dire biohacking? Letteralmente significa hackerare la propria biologia, cioè in pratica è l'insieme di quelle strategie che usiamo per migliorare il funzionamento del nostro corpo e della nostra mente, quindi come miglioriamo energia, concentrazione, sonno, umore. E il concetto nasce proprio dall'idea degli hacker informatici. Così come un hacker studia un sistema per ottimizzarlo, modificarlo, no? Il biohacker studia il proprio corpo per capire come farlo funzionare meglio. Ma concretamente che si fa? Non sono interventi estremi, ve lo dico subito. Il biohacking quotidiano include cose molto semplici come un'alimentazione mirata, la gestione della luce e del sonno, la respirazione, l'attività fisica, cose di cui abbiamo già parlato, per carità. Però poi cosa fa? Monitora i dati del nostro corpo, magari con dispositivi tipo gli smartwatch oppure le app. Per esempio, dormire meglio rispettando i ritmi circadiani, oppure mangiare in modo da evitare i picchi glicemici. Quindi tutte quelle sostanze che non ci fanno sicuramente diventare superumani, ma sicuramente più consapevoli del nostro benessere.

Vaffamore qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando di biohacking. Magari siete arrivati da poco, beh, avete cambiato stazione. Cos'è il biohacking? È, diciamo, l'insieme di quelle strategie che usiamo per migliorare il funzionamento del nostro corpo e della nostra mente, quindi il modo in cui miglioriamo energia, concentrazione, sonno e anche l'umore, direi che è fondamentale. Intanto il biohacking parte da un principio base: osservare il proprio corpo e capire cosa migliora o peggiora il nostro benessere, quindi ci invita alla consapevolezza. Ci dobbiamo fermare un attimo per capire cosa va e cosa non va, per poi metterci mano in un certo qual modo, no? E non andare un po' nella ruota del criceto. Banalmente significa chiedersi: dormo bene? Ho energia durante la giornata? Quando è che mi abbandona? Sono lucido? Un po' di nebbia mentale? Sono stanco? Nervoso? Queste sono già domande da biohacking. E poi entrano ovviamente in gioco le strategie pratiche. Per esempio, mi sento stanco? Beh, riduco gli zuccheri raffinati per evitare gli sbalzi di energia. Oppure mi aumento le proteine, faccio delle pause consapevoli, no? E possono diventare veramente una base quotidiana queste strategie, in modo molto concreto. Magari facciamo una camminata di 10-20 minuti dopo i pasti per migliorare la risposta della nostra glicemia, o ci esponiamo alla luce naturale appena svegli per migliorare i ritmi circadiani, no? Di sonno e di veglia. Cominciamo a respirare meglio, oppure limitiamo la luce blu la sera. Insomma, sono tutte quelle strategie che ci fanno stare meglio. E il biohacking, sapete dove diventa interessante? Non quando lo viviamo come una dieta o come una moda, ma quando lo viviamo come un metodo di ascolto del nostro corpo e iniziamo a conoscerci un po' di più.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Il primo viaggio nel tempo quest'oggi ci riporta al 1987 con Zucchero e la sua Non ti sopporto più. Ma subito ci ascoltiamo un grande, Fabrizio De André, che nel 1967 cantava Bocca di Rosa.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: Zucchero con Non ti sopporto più, che è un po' quello che mi dice sempre Edoardo in regia, lo so, la canzone perfetta per noi. Ma andiamo avanti con questa energia che ci lascia in sottofondo Zucchero. Beh, vi dico che è arrivato il momento di parlare di cibo e di farci anche quattro chiacchiere su questo cibo. È la nostra rubrica, l'appuntamento settimanale che vede alternarsi al microfono content creator, chef, coloro che insomma di cucina ne capiscono, ci mettono proprio le mani in pasta e a cui chiedo sempre di lasciarci qualche suggestione, anche per chi non è particolarmente portato, in modo da poter creare dei piatti sani, leggeri, gustosi e in questo periodo dell'anno anche freschi, con prodotti di stagione che ci fanno bene. E sta per arrivare la nostra Federica Gianelli, che trovate su Instagram come Papilla Monella. Vedrete, appena aprirete il suo feed, cioè il suo profilo, troverete un colore, una ricetta più bella dell'altra. Infatti il suo progetto si chiama Cucina a Colori. Oggi parleremo di carote, tra l'altro con una ricetta sfiziosissima che è alla portata di tutti, perché sono focaccine che facciamo senza accendere il forno e che hanno all'interno una delle verdure di stagione che fa molto bene anche alla nostra salute. Quindi vi do tempo di prendere carta e penna e di tornare con noi.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi,

0: la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età, canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estenderà ulteriormente sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Spot. Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artista.

0: Parco Comunale di Corato. Info su www.corcomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune di Corato.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: cascare nei tuoi occhi la poesia di Ultimo qui su Radio Latte Miele, mentre tutti noi ci siamo muniti di carta e penna per scrivere la ricetta di oggi della nostra Federica Gianelli. Allora Fede, ci hai promesso focaccine da fare in padella, siamo tutto orecchi.
1: Esatto, alle carote. Quindi abbiamo gli ingredienti sono pochi ma molto semplici. Allora abbiamo 300 grammi di farina tipo 1, perché ricordiamoci è meglio utilizzare le farine meno raffinate che fanno molto meglio, sono anche più gustose. Poi 200 grammi di formaggio spalmabile, quello che vogliamo, possiamo anche scegliere un formaggio spalmabile vegetale, ce lo possiamo anche fare a casa. 150 grammi di carote grattugiate con una grattugia fuori larghi, un pochino, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, quello buono, un pochettino di sale e pepe, un po' di curcuma se ci piace, io la suggerisco perché dà anche un bel colore ancora più acceso, e poi il lievito istantaneo, quello che si usa per fare le torte, diciamo, però scegliamolo senza vanillina così non avrà un sapore dolce. Impastiamo tutti gli ingredienti insieme e creeremo un panetto che sarà piuttosto soffice ma anche abbastanza lavorabile. Quindi cosa facciamo senza neanche aspettare? Lo stendiamo tra due foglie di carta forno con un mattarello, lo coppiamo con dei coppapasta o anche dei bicchieri e queste saranno le nostre focaccine. Dopodiché non ci servirà altro che una padella antiaderente.
0: E il gioco è fatto.
1: Senza metterci grassi, senza metterci nulla, esatto, le cuociamo 4 minuti per lato, loro col coperchio mi raccomando, perché così loro verranno su bene, lieviteranno bene e le potremo poi aprire a metà e farcire come
0: mamma
1: vogliamo.
0: Mamma mia che meraviglia, ci fai sempre venire fame con i tuoi piatti colorati, sani, veloci e buoni. Grazie Federica, sei sempre preziosa, alla prossima.
1: Grazie a voi,
0: un abbraccio.
1: Prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.

Beh, l'avevo detto o no che la ricetta sarebbe stata facile, veloce, gustosa, ma del resto Federica non sbaglia un colpo, infatti è uno dei capisaldi della nostra trasmissione. Allora, finita la prima ora, inizia subito un'altra qui su Radio Latte Miele. Sta per arrivare la nostra ospite di puntata, la dottoressa Sara Girardi, nutrizionista ed esperta di alimentazione naturale. Le chiederemo come mantenerci sani, energici, in forma in questa estate.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18 e 58
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cristiano Ferro e Giorgia con Superstar qui su Radio Latte Miele nella seconda ora di Mi Fai Stare Bene, quando arriva l'ospite. E allora diamole il benvenuto, anche se ve l'ho già accennata poco fa, alla dottoressa Sara Girardi, nutrizionista, esperta di alimentazione naturale e fondatrice del programma di rieducazione alimentare Zen Diet. Benvenuta.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Oh, che bello averti qui, non vedevo l'ora, sai?
1: Sono molto contenta di essere qui, grazie a te per avermi ospitata.
0: Un piacere, anche perché dai, partiamo un po' dalle basi. Che cos'è Zen Diet?
1: Zen Diet è un metodo che ho fondato perché ero stufa di pesare gli alimenti, di contare le calorie, perciò io volevo liberare le donne dalle diete.
0: Evviva, qua scatta l'applauso, ce l'abbiamo? Bene, quindi si parte da lì, da una remise in forma più consapevole?
1: Esatto, più consapevole, più libera e non con degli paletti, schemi che non ti puoi vivere la vita, insomma.
0: Oh, e questa cosa credo che insomma faccia piacere a molte donne che hanno seguito
1: molto
0: il tuo programma.
1: Tantissime, veramente tantissime.
0: Senti, ci sono dei temi che però a te stanno particolarmente a cuore. La resistenza insulinica, mi pare di aver capito, sia uno di questi.
1: Esatto, perché tantissimi anni fa, prima anche delle gravidanze, ho scoperto di essere io insulino resistente e, essendo una dottoressa, ho detto bene, è un tema che può aiutare me come tantissime donne, e più sono andata nella specializzazione, più sono andata avanti negli studi, ho scoperto che 3 donne su 5 soffrono di insulino resistenza legata anche alla PCOS, che è ad oggi l'ovaio policistico.
0: Che ha cambiato nome da poco, mi
1: da
0: pare.
1: Da poco.
0: Giusto?
1: Giusto? Esatto, eh? Finalmente hanno capito che c'è tutta una parte ormonale che è importantissima, perché porta veramente tante donne anche a essere in depressione, perciò non è solo una questione di ovaio policistico, ma è una condizione fisiologica che ti prende a 360 gradi.
0: E questo è solo l'inizio, quindi vi invito a rimanere con me, la dottoressa Sara Girardi, fino alla fine di quest'ora, perché ne sentiremo delle belle.
2: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande, la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
6: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera. Facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
5: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti, dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e Cobas contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una quindicina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi. A Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
7: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: 对面。
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con la dottoressa Sara Girardi di nutrizione, salute ormonale, insomma, ci stiamo facendo un bel, come possiamo dire, Sara?
1: Un mix di salute e consapevolezza.
0: Brava, meno male che mi salvi tu, il caldo inizia a darmi un po' alla testa. Grazie, il nostro regista infatti manda gli applausi, molto bene. Allora, senti Sara, torniamo a noi. Quali sono gli errori più comuni che facciamo a tavola pensando di mangiare leggero? Questo periodo un po' particolare, no?
1: Partiamo dall'errore più comune, è la colazione. Veramente una colazione frugale, senza pensare cosa mettiamo sotto i denti, magari un caffè veloce o un biscottino, e già lì ci portiamo un deficit calorico che poi recuperiamo nel pomeriggio con abbondanti carboidrati, perché ci arriva proprio quella voglia di qualcosa, che in realtà non è qualcosa. Tu devi recuperare la fatica che hai fatto di mattina.
0: Quindi tu sei una fan della colazione fatta bene?
1: Fatta bene, non super abbondante, però sì, assolutamente, perché su di me, ma soprattutto sulle donne, ma anche gli uomini, ma se parliamo di insulino resistenza, la colazione è quella che ti cambia completamente la giornata.
0: Quindi partendo da lì andiamo poi a determinare l'andamento di tutta la giornata, esatto. Sia ormonale che proprio di fame?
1: Assolutamente, la fame è un ormone, abbiamo leptina, grelina, questi due ormoni che combattono tra sazietà e avere fame, e a colazione diciamo il via, diciamo, siete pronti a partire in modo già stressato o in modo rilassato? Non dobbiamo cercare il modo rilassato.
0: Qual è secondo te una colazione che ci può far partire in modo rilassato?
1: Allora, io non sono fan dell'avena per niente, perciò non
0: va
1: troverete
0: bene. Niente porridge. Ok, ho capito.
1: Niente pappone, cosa niente. Assolutamente. Preferisco più una crepe leggera con albume, con farine diverse e quant'altro, crema spalmabile, quella giusta, quella fatta in casa, quella che mi piace, senza zucchero, quella assolutamente sì, ma anche classica fan di pane, burro e marmellata. Torniamo all'origine di un gran pane, burro e marmellata, quanto è buono.
0: A noi ci piace assolutamente, anzi, senza impazzire con ricettine tutte
1: esatto,
0: particolari, ingredienti
1: esatto.
0: Chissà da dove farle arrivare, le cose di una volta.
1: Le cose di una volta, se poi fai pure anche il pane fatto in casa, magari una farina di tipo 2 o poi mischi quello che è il farro, il grano saraceno, il riso, insomma, una meraviglia.
0: Ve l'avevo detto, prendete appunti perché qua ci rimettiamo tutte in forma.

0: Plumiero, cascasse il Duomo, ma anche no, dico io, però insomma questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Latte Miele, mentre continuiamo a parlare con Sara Girardi, esperta di nutrizione naturale e nutrizionista. Allora, siamo quasi in estate, comunque le temperature si sono alzate, no, è solito a volte sentirsi dire, no, ma salto il pasto, mi tengo un po' più leggera, non ho voglia di mangiare, mangio un frutto, un gelato. Vedo già i tuoi occhi sgranati, cosa mi vuoi dire?
1: Perché dopo la colazione, quella frugale, dobbiamo arrabbiarci sul pranzo frugale.
0: Sempre peggio,
1: sempre
0: insomma.
1: Peggio, ecco. Esatto, perché magari appunto rimango lì sul leggero, mangio solo un po' di frutta perché è fresca, immergo proprio ingerisco tantissimi zuccheri che poi dopo un'ora mi apro una voragine che non ne parliamo più. Perciò sì, pranzi leggeri assolutamente, ma sempre, comunque, per tutte le condizioni che abbiamo, proteine, grassi e carboidrati fondamentali. Un esempio molto molto veloce: vuoi mangiarti il gelato, va benissimo, è molto carico di comunque sia di zuccheri, perciò dobbiamo abbinarci magari della frutta secca, un grasso, per trattenere e far rallentare l'ingresso degli zuccheri nel sangue, che soprattutto in condizioni di insulina resistenza è fondamentale. Noi diciamo sempre rivestire zuccheri e carboidrati, cioè non lasciarli liberi nel sangue, ma aiutarli a condurli poi per essere trasformati in energia, cosa che un soggetto di insulina resistente non fa. Non lo fa naturalmente.
0: Ma
1: questa cosa,
0: brevemente, cosa vuol dire essere insulino resistenti?
1: L'insulina è quell'ormone che trasporta gli zuccheri nel sangue alle cellule per far diventare energia. A un certo punto, quando la macchina si inceppa, questo meccanismo non avviene, perciò il soggetto ha un'insulina libera che gli fa venire molta più fame, gli fa assumere molto più peso, gli fa venire peli, brufoli, con una condizione proprio completamente scompensata.
0: Wow, pensate ai nostri ormoni e alla nostra alimentazione, no? Quanto influisce sul nostro benessere?
1: La nostra base, capisci quello, capisci tutto.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Spot.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Sono arrivati i mondiali e da Mattarrese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
7: Domenica 14 giugno, Orta Nova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Orta Nova presenta un grande protagonista della musica italiana,
8: Alex Britti, concerto dal vivo.
7: Le sue canzoni e la sua

0: 10 giugno, la musica è protagonista.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Viaggiate con me nel tempo, vi riporto nel 1982 quando Gianni Togni cantava Vivi, ma subito una signora della musica italiana, Patti Pravo, che nel 68 ci cantava Il Paradiso.

0: arrivi Gianni Togni, siamo tornati nel 1982, ma adesso qui in questo 13 di giugno stiamo chiacchierando con la nostra dottoressa del cuore che ci parla di alimentazione, la nostra Sara Girardi, e ti dico: sonno, stress e movimento. Hai qualcosa da dirmi a riguardo?
1: Sono un trio fondamentale che si sono sposati ecco. E a volte divorziano e non sappiamo dove metterli. Sicuramente ad oggi siamo in un'era molto molto stressati, dove il sonno, abbiamo inventato orologi che possono monitorare, cioè abbiamo di tutto di più, ma comunque abbiamo sempre più persone con disturbi di sonno e sempre più persone in sovrappeso, che è correlato proprio col fatto di non riposo bene, mi alzo al mattino, degli ormoni molto più sballati, ormai il famoso cortisolo che un po' lo decantano tutti, ma non è solo questo in realtà, e questa parte qua ci porta già a magari non avere tanta fame al mattino, perché in realtà sono più stanca, perciò non c'ho di mangiare, ma si inizio ad andare a lavorare, poi ci penso, poi arriva il collega a sera, ma mi stresso, alla fine della giornata ho un chilo e mezzo in più, che però portato nei mesi, negli anni, sono quei circa 10 chili all'anno.
0: Mannaggia, cioè se ci facciamo caso è così, infatti, cioè piccole abitudini che si ripetono e che vanno poi a rovinare non solo la forma, adesso si parla di estetica, va bene, ma la salute.
1: Esatto, proprio per la salute, perciò è vero che bisogna dormire 8 ore minimo, ma è anche vero che devo dormire 8 ore, in realtà addormentarmi prima delle 10 di sera, per tutta una regolazione del sonno veglia, e non stare davanti al dispositivo fino alle 11-12 a mezzanotte, mandare i reel all'amica che tutti lo facciamo.
0: Ahimè, e mangiare anche qualcosa di consono, perché immagino che quello che noi con cui ceniamo influisca molto, no?
1: La cena è la chiusura della giornata, che ad oggi noi abbiamo completamente trasformato nella cena con la famiglia, perciò il fatto che l'unico momento in cui ci ritroviamo, in realtà è l'unico momento in cui dobbiamo mangiare veramente poco, sì, ritrovarci, ma non proprio andare dritti nel cibo così.
0: Proviamo a cambiare qualche abitudine, no? Vediamo che cosa succede al nostro corpo e alla nostra energia. Torniamo tra poco, perché voglio parlarvi anche del libro della dottoressa, che è assolutamente da acquistare. Sono

0: Nel libro è tutto spiegato nei dettagli a livello psicologico. Certo. In realtà ho preso altre insieme, siamo altre tre dottoresse del team che collaborano tutt'oggi con me, che portiamo avanti quelli che sono i percorsi per anche disturbi alimentari, problematiche varie, e all'interno appunto c'è anche psicologo e quant'altro. Spieghiamo questi meccanismi, come liberare. Infatti è un libro molto molto pratico, e sono anche degli esercizi che già iniziano a farti capire la consapevolezza.
1: Secondo te un esercizio che possiamo lasciare così alle nostre amiche, preso dal tuo libro? Quale
0: preso
1: potrebbe
0: dal
1: essere?
0: Mio libro, l'esercizio che ti fa fare è quello di lavorare con un pezzettino piccolissimo di cioccolato in bocca, tenerlo il più a lungo possibile.
1: Cattiveria questa,
0: cattiveria.
1: Scusa.
0: Cattiveria.
1: Questa è cattiveria. No, però riprende un po'.
0: Ti do un altro dell'osservazione.
1: Sì.
0: Nel senso, quest'estate vai in vacanza, sei davanti a un buffet. Il fatto di prendere più consapevolezza e crearti un piatto non con tutto quello che voglia, ma cercarlo di pensare proprio con un meccanismo diverso, con carboidrati, grassi e proteine, perciò la composizione del piatto, essere più presenti e più consapevoli in quello. Anche per se vediamo nei villaggi, quando uno va davanti al buffet è un po' come dire che bello,
1: liberi tutti,
0: liberi tutti.
1: Esatto, e come esatto. Fai esatto. Però è interessante questo, perché lavori sì, è vero, sulla parte salutista del piatto, ma anche sulle tue emozioni.
0: Esatto, è esattamente quello, è quello che lavoriamo in azienda a 360 gradi.
1: Possiamo farcela, un po' più di consapevolezza, ripreso un po' anche dalla mindfulness, no?
0: Esatto.
1: Qui ed ora,
0: esatto.
1: Quello che mangi e cosa mangi.
0: Esatto.
1: Proviamo, ce la possiamo fare.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora, la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Questa è la mia vita, e ridendo e scherzando siamo arrivate già all'ultimo intervento con la nostra dottoressa. Sara, sta iniziando l'estate, una stagione bella, solare, piena di vita, ma ci dai qualche abitudine che possiamo inserire per viverla in un modo un po' più sano?
1: Assolutamente sì, perciò primissima, riprendiamo il primo consiglio della colazione: mangiamo un po' di più, soprattutto un po' più di proteine, ma soddisfatte. Proviamo a fare almeno 4 colazioni con pane, burro, marmellata.
0: Beh, 4 su 7 ci stanno, poi le altre possiamo gestirle.
1: Variare, come gestire.
0: Va bene, quindi mettiamo mano alla nostra colazione.
1: Esatto.
0: Punto 1. Punto 2.
1: Punto 2. Quando faccio pranzo e magari sono in ufficio, mi alzo e vado a camminare almeno per 15 minuti. Perciò camminare subito dopo il pranzo aumenta la sensibilità insulinica, ci fa bruciare già un po' più di calorie, ma attiva tutto un meccanismo ormonale che ci fa arrivare dritti a cena, sereni, con più serotonina, ossitocina, perciò più felicità anche di ritornare al computer, magari in estate che non hai voglia.
0: Mamma mia, sì, infatti. Questo si può fare: mangi, poi bevi il tuo caffettino,
1: e
0: camminatina
1: vai,
0: e torni.
1: Esattamente.
0: Anche questo direi che è fattibile. Terzo,
1: riprendiamo il consiglio del sonno: andiamo a acquistare una lampadina rossa, tranquillissima, in qualsiasi negozio. La mettiamo sul comodino al posto di quella normale che abbiamo, e la sera leggiamo un libro ma con luce rossa. Questa luce rossa ha un effetto di neuromodulazione già sul nostro sistema di sonnoveglia, e inizia a rilassarci proprio prima di andare a dormire, inizia a abbassare quegli ormoni che poi di notte lavorano bene.
0: Ma che meraviglia, sono tutte fattibili questi consigli, e quindi direi che possiamo inserirli tranquillamente nella nostra lunga e calda estate, giusto?
1: Sono d'accordo, per sempre.
0: Per sempre, poi ve lo chiediamo, Sara, dacci i tuoi contatti così continueremo a seguirti anche fuori dallo studio, insomma.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram, proprio come dottoressa Sara Girardi, PCOS, assolutamente, o equilibrio intestinale, o sul sito www.zendai.eu, e c'è anche un form per contattare, o dal libro direttamente, ci sono tutti i QR code dove lasciamo dei video nel libro, anche ai l'approfondimento del video, dei contatti, di tutto, insomma il libro è una guida, perché poi c'è anche una tabella che puoi già seguire e provare il metodo.
0: Ma che meraviglia, ve lo ricordo il libro, Da mente grassa a mente magra, lo trovate in libreria. Sara, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Buona estate, e magari ci rivediamo con la prossima stagione.
1: Volentieri.
0: Promesso. Grazie.
1: Grazie a voi.

Felice di leggere i vostri messaggi e vedere che vi ha colpito l'intervento della nostra Sara Girardi, che ci ha dato tanti consigli. Lei è nutrizionista, esperta di alimentazione naturale, come abbiamo sentito, ci ha dato tanti consigli per vivere al meglio questa estate. Proviamo a seguirli, mi sono parsi molto facili, veloci e anche alla portata di tutti. Adesso una terza ora ci attende, quindi ci separiamo un attimo e torniamo insieme.

0: 20 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte, latte stelle.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Latte stelle.
6: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti, dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente, incontri e nuove conoscenze favorite. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità, lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso, magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli con la Luna attiva sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro. Una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare. Trattative e nuovi progetti, bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore, anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono, noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e il supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata. Persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti, avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la Luna in trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario, con la Luna opposta, qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma legata solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti. Tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Buon vento!
1: Quanto mi piace questo duetto Jovanotti Alfa con Buon Vento, un'altra canzone che ci porteremo tutta l'estate, a quella leggerezza che ci sprona secondo me a vivere con quel peso giusto la stagione in cui stiamo per entrare. Ma che meraviglia, oggi è il 13 di giugno, settimana prossima scatterà ufficialmente l'estate e io sono solo che felice nonostante le temperature alte, ma credo sia il mio umore che ne va a beneficiare di più. Allora inizia la terza ora di Mi Fai Stare Bene insieme sino alle ore 21, io sono sempre Cristiana Banchetti e vi invito a sbirciare anche le nostre piattaforme, insomma Radio Latte Miele la trovate sì nella frequenza della vostra città, ma ci potete ascoltare anche in streaming sul nostro sito e seguire ovviamente le nostre pagine social dove la redazione, quindi le mie colleghe bravissime Sara, Daniela e Greta fanno un lavoro magistrale perché insomma aggiornano, sono sempre sul pezzo e insomma non gli si può dire niente a queste ragazze, vi faccio i complimenti anche in diretta. Allora tra l'altro la pagina Instagram, la pagina Facebook, credo ci sia anche un'app da scaricare, comoda, se siete in un posto dove non prende bene la frequenza, tac, mi scaricate l'app e ci seguite anche da lì, anche perché in quest'ora continueremo a parlare di benessere e di bellezza, avremo tanti appuntamenti e tante notizie da vedere ancora insieme, quindi mettetevi comodi.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Spot.
8: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Al mio paese, che energia, Serena Brancale, Levante Delia, wow, mamma mia che energia che lascia questa canzone, mi piace molto. Allora però torniamo a parlare di qualcosa che l'energia invece ce la toglie un po'. Alzi la mano chi non ha mai avuto un mal di schiena. Io arrivo da un problema alla lombare che mi ha bloccato 3 settimane, quindi questa è una notizia che ho cercato più che altro per me, però vorrei parlarvi di mal di schiena perché è un po' un mal comune, mettiamola così. Allora, spesso poi non è tanto proprio il dolore che senti, ma la paura che hai di muoverti, perché poi quel dolore che fa male non lo vuoi sentire più e quindi ti irrigidisci, e questo è un problema, perché poi tanti di noi appena sentono una fitta alla schiena iniziano a evitare di piegarsi, di andare a fare la passeggiata, smettono con lo sport. Eppure oggi sappiamo, e ce lo dicono gli esperti, che nella maggior parte dei casi restare fermi troppo a lungo peggiora addirittura la situazione, perché ce lo diciamo sempre, il corpo è fatto per muoversi e quando smettiamo di farlo i muscoli che dovrebbero sostenere la nostra colonna iniziano a indebolirsi. Poi cosa c'è? Il corpo inizia a irrigidirsi e anche i movimenti più semplici iniziano a sembrare difficili. Tutto questo è racchiuso in un termine molto scientifico che spero di riuscirvi a dirvi senza impappinarmi, che è la kinesiofobia. Ok, ce l'ho fatta. Cioè la paura del movimento, che è una condizione molto comune in chi soffre di lombalgia cronica. Attenzione, perché anche il cervello ha un ruolo enorme nel dolore, eh? Perché se noi siamo convinti che ogni movimento sia pericoloso, il corpo entrerà in uno stato di difesa continua. Quindi i muscoli si contrarranno, aumenterà la tensione, la rigidità e il dolore diventerà ancora più presente. Quindi diciamo che è un po' un gioco di squadra. Stare con

0: ti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Latte Miele? Mentre parliamo di lombalgia, lo so, perdonatemi, ma ho avuto questo problema recentemente, ho detto ciao, raccontiamo quello che ho scoperto così magari aiuto qualcuno. Beh, stavamo parlando del movimento, del fatto che il corpo è fatto per muoversi, ma che a volte quando poi sentiamo dolore col cavolo che ci va di muoverci, questa è la verità, e quindi cominciamo a non piegarci più, a non passeggiare, stoppiamo lo sport, e queste sono cose che gli esperti ci dicono che non vanno bene. E una componente fondamentale, un ruolo fondamentale lo riveste anche il nostro cervello, che ascolta ciò che gli raccontiamo. Cioè, in che senso? Quante volte abbiamo sentito dire stai fermo che hai la schiena fragile, oppure no, non piegarti, attento che peggiori la situazione. Beh ragazze, a volte queste frasi ripetute poi nel tempo diventano una vera suggestione mentale. Perché? Perché il corpo ascolta ciò che la mente crede, e se iniziamo a pensarci fragili iniziamo anche a muoverci con paura. Risultato che i muscoli del core, cioè quelli più profondi che dovrebbero sostenere la nostra schiena, iniziano a lavorare peggio. Il corpo così perde sicurezza, il dolore aumenta, insomma un cane che si morde la coda. E quindi che si fa? Beh, intanto cominciamo a muoverci gradualmente. Mettiamo mano alla respirazione, perché se respiriamo male è la fine. Rinforziamo il corpo con degli esercizi adatti e torniamo ad avere fiducia nelle nostre capacità. Quindi né troppo sforzo ma neanche troppa immobilità, e vedrete che piano piano il nostro corpo inizierà a riadattarsi e a recuperare le energie perdute.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta, il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'ultimo viaggio nel tempo per oggi ci riporta al 1988 col grande Antonello Venditin, Ricordati di me. Ma subito lei, Mina, che nel 1977 ci cantava una canzone molto allegra, Ma che bontà.

0: Ricordati di me, Antonello Venditti, e tutti ci siamo catapultati nel 1988. Che romanticismo. Ah, va bene, adesso interrompo un po' io questa atmosfera perché vi parlo della spesa. Vi piace fare la spesa? La fate online o ci andate? Io con questo caldo, se me la posso risparmiare, guardate, faccio bingo. Ma in realtà vorrei andare oltre proprio l'atto fisico di andare a fare la spesa. Oggi vi vorrei parlare della spesa del buon umore. Che cosa intendo? Ma è vero che alcuni cibi, secondo gli esperti, insomma, e questo articolo che ho letto, possono renderci più felici? Sì, a quanto pare è così. E non stiamo parlando di abbuffarci di dolci, perché poi lo so che per alcuni il dolce è sinonimo di felicità, ma mi sto parlando di alimenti che aiutano il cervello a produrre la serotonina e altri neurotrasmettitori che sono poi legati al nostro benessere emotivo. Per esempio, amate il cioccolato? Beh, c'è chi ama il cioccolato fondente e quindi sopra il 75% non è più solo una coccola, ma contenendo triptofano e polifenoli aiuta il tono dell'umore. Due quadratini però, non fate come me che mangio mezza tavoletta poi se inizio, ecco, magari ci diamo una mano sotto questo punto di vista. Sapete qual è il vero segreto del buon umore però? È la glicemia stabile, perché quando mangiamo male con troppi zuccheri e picchi improvvisi spesso arrivano anche irritabilità, stanchezza e quella voglia compulsiva di snack. Quindi in realtà la spesa della felicità non è fatta di rinunce ma di piccoli alimenti intelligenti come frutta secca, legumi, pesce azzurro, semi di zucca che aiutano il corpo ma anche la nostra mente.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale, per l'appunto, cantava il nostro Luca Carboni nel 1992. Lo abbiamo riascoltato anche felicemente qui su Radio Latte Miele. E a proposito di fisico bestiale, sembra farlo apposta, cade a fagiolo, come si suol dire. In questa puntata stiamo parlando della spesa che migliora l'umore. E tra l'altro è stata con noi anche Sara Girardi, la nostra nutrizionista. Oggi insomma parliamo tanto di alimentazione, ma non solo come atto di nutrimento, ma proprio come come posso dirvi, come aspetto che aiuta a migliorare anche il nostro umore, la nostra parte emotiva, perché a seconda di quello che mangiamo potremmo sentirci nervosi, stanchi o giù di morale, e poi cercare subito qualcosa da mangiare, no? E si entra in quel circolo lì. Spesso tra l'altro non è fame, se ce lo chiediamo veramente, ma è il cervello che cerca con conforto, quindi è ben altro, no? Non è veramente quella fame che ci prende, ma cerchiamo qualcuno che ci coccoli un po' e troviamo queste coccole nel cibo. Tra l'altro oggi sappiamo che intestino e cervello comunicano continuamente, infatti il microbiota viene addirittura, il nostro intestino viene addirittura chiamato il nostro secondo cervello, ed ecco perché alcuni alimenti possono aiutarci davvero a sentirci meglio senza farci necessariamente ingrassare. Ricchi di folati, per esempio, che aiutano il sistema nervoso, sono gli spinaci e le verdure verdi. E poi i legumi, che invece danno energia stabile grazie al ferro, alle fibre e poi anche alle proteine vegetali. Quindi sono perfetti quando ci sentiamo scarichi o mentalmente affaticati. E occhio ai semi di zucca, perché sono piccoli ma potentissimi, ricchi di magnesio, sono utili contro lo stress, le tensioni e la stanchezza. E tra l'altro, se vi fate un mix di questi semi, li potete anche mettere nei piatti freddi di questa stagione, come insalatone oppure macedonie. Provateli e fatemi sapere.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta.

ti vorrei sollevare, Elisa e Negramaro, ragazzi, una poesia questa canzone, bellissima, bellissima, come bellissima spero sia stata questa puntata di Mi Fai Stare Bene, spero di essere riuscita a intrattenervi in queste tre ore che ci hanno visto parlare di salute, di benessere, di notizie curiose e particolari che magari possiamo inserire anche nella nostra quotidianità. Tra l'altro mi fa molto ridere leggere i vostri messaggi, quelli che arrivano al 335-787-1910, con i vostri alimenti del buon umore, sono quasi sempre dolci, quindi al momento non ho tanti golosi all'ascolto che sono felici nel momento in cui mangiano un dolce, un gelato, insomma vedo il cioccolato è quello che va per la maggiore, però insomma abbiamo visto che anche a seconda della quantità gli alimenti che poi decidiamo di

mettere nel piatto possono anche fare la differenza quanto a salute, non solo nel corpo ma anche nella nostra mente. Abbiamo parlato di tanto altro e di tanto altro parleremo anche la prossima settimana, ragazze. L'ultima puntata della stagione, io vi aspetto sabato 20 per l'ultima puntata di Mi fai stare bene, così ci saluteremo e ci augureremo anche un'estate bellissima, perché questo è quello che mi e vi auguro. Adesso invece vi ricordo che sta per arrivare Roberto Alessi, quindi vi invito a rimanere sulle frequenze di Radio Latte Miele in nostra compagnia e ovviamente buon weekend, grazie per essere stati con me.

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Radio Latte e Miele, è sabato sera e la notizia della settimana, non potevo non commentarla, parlo di Milo Infante. Milo Infante è quel giornalista che credo sia partito da Tele Lombardia, ha avuto una lunghissima gavetta, poi è arrivato a Pomeriggio sul 2, una trasmissione che faceva con Roberta Lanfranchi, che ebbe un successo strepitoso, e naturalmente, come tutte le trasmissioni che hanno un successo strepitoso, prima o poi decidono di chiudere. Quindi poi ha avuto delle vicissitudini diverse, anche perché in Rai ogni tanto cambiano gli schieramenti, sale un governo, scende un altro, insomma, e da ormai tipo 2 o 3 stagioni fa Ore 14, anzi di più, e Ore 14, che parla di cronaca nera, va bene e fa anche Ore 14 di sera. Che è successo? È successo che dopo qualche problema di percorso, che ne so, una volta si è arrabbiato Bruno Vespa perché diceva che dall'altra parte non seguivano il palinsesto, come lui si è difeso, insomma ci sono state delle cose un po' antipatiche, va a Mediaset, e a Mediaset è molto contento di esserci arrivato, avrà un ruolo apicale. Per apicale, perché viene in mente il dentista, no? Per apicale significa che sarà direttore di qualcosa, e poi gli daranno probabilmente una trasmissione serale. Di certo a Mediaset sono rimasti tutti molto stupiti, perché è un pezzo da 90 di quelle dimensioni, insomma bisogna trovargli la giusta collocazione, e gliela troveranno sicuramente. Tra l'altro sono contento perché è un ragazzo che io continuo a considerarlo un ragazzo, ma il ragazzo non lo è più, anche se rimane giovane, che sono andato addirittura alla festa di battesimo del suo bambino. Bene, il bambino oggi ha 18 anni, ecco, credo che giochi a basket o qualcosa del genere, insomma è un bel ragazzone, e sono solo felice per Milo che ha avuto questa opportunità, che direi che insomma tanta roba.
3: E ciao,

0: Facciamola a breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot.
3: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo. Con

0: Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
3: Già.
2: E la cucina?
3: Anche.
2: E quanto hai speso?
3: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
2: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
3: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
2: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: temiene.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vivono.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Oh, tutte le settimane parlo di Rocío Muñoz Morales, ex di Bova, che gli ha dato due bambine che sono adesso cresciute ma rimangono ancora bambine, e per lei Raul Bova ha mollato Chiara Giordano, che tra l'altro vediamo la domenica mattina sulla 7 in Meravigliose Creature, credo che si intitoli la trasmissione, e fa Amabili Creature e parla appunto di animali perché lei è laureata in veterinaria. Ecco, detto questo, comunque Rocío Muñoz Morales ne parlo sempre perché poi mentre Raul Bova si è messo insieme a Beatrice Arnera, che ha mollato Andrea Pisani, il comico, per lui, insomma, Rocío si era vista con Andrea Iannone, tranne che poi mi ha mandato dei messaggi che mi sembrava di capire che la storia forse non c'era, anche se erano uscite diverse foto anche a Torino dei due in atteggiamenti molto molto carini, insomma, da questo punto di vista. Adesso finalmente, ovviamente, per una copertina, credo che sia su F, che è un giornale credo diretto da Luca Dini, credo, ma non sono tanto sicuro. Bene, dice: vivo il bello senza sentire il bisogno di dargli un titolo. Oh, ciao, meno male. Praticamente con Andrea Iannone è il bello. E uno dice: da una parte c'è Michelle Hunziker che mi dice sempre una cosa che può essere che la Muñoz abbia adottato, e c'ha ragione di farlo, che quando si hanno bambini piccoli, per esempio la Hunziker ha due figlie che non sono ancora bambine, bisogna stare attenti quando si parla di nuovi fidanzati, perché insomma vanno un po' protetti i bambini da questa loro popolarità, per cui quando le mamme finiscono troppo al centro del gossip diventa, bisogna stare un po' attenti, d'accordo. Dall'altra però c'è anche la scuola di Sandro Maier, il grande direttore che purtroppo non c'è più, che era un maestro appunto nel giornalismo popolare, che diceva: però se vuoi, decidi di diventare un personaggio pubblico, devi inevitabilmente anche condividere. Bene, adesso la Rocío con Andrea Iannone hanno condiviso e, come dice lei, vivono il bello senza sentire il bisogno di dargli un nome, anche se questo nome è amore. It's the weekend.

0: in salita.
1: E ora apriamo la pagina sportiva di Formula 1. Io ho negato sulle cronache sportive. Parlo di Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Perché? Perché ho scoperto quello che fanno prima delle gare, perché hanno delle preparazioni pazzesche per prepararsi, per decomprimersi, per darsi la carica. È il motivatore, è il coach, è il motivatore istintivo, e chi più rapido metta. Sentite che cosa fa Hamilton. Praticamente segue un rituale di preparazione mentale, tale fisica, incentrato sulla ricerca della calma. C'è meno male, benissimo. Stretching, yoga, esercizi di respirazione, meditazione per favorire la concentrazione e l'ascolto di musica per isolarsi. E fa anche rebirthing, lo rileggo, rebirthing, insomma, che vuol dire rinascita. Praticamente tu ti concentri, fai questa cosa, pensi a Dio, pensi all'universo, pensi al tuo karma, appena metta, e poi scendi in pista. Che cosa fa Kimi Antonelli? Bene, mentre suo padre prepara un'insalata di pasta al tonno perché è più veloce, dato che vanno sempre ospiti a casa di qualcuno a Monte Carlo per dire dove ha vinto, era andato a casa di un amico, non sono stati in albergo, e tenendo le finestre aperte sul giardino si è riempita la casa di zanzare. Allora, che ha fatto Kimi? Ha fatto rebirthing? No! Ha praticamente preso la racchetta che ha preso dai cinesi, hai capito? E ha deciso di dare la caccia alle zanzare, e pare che ne abbia uccise 18, e però alla fine era molto contento perché la casa era libera dalle zanzare e lui era tutto contento perché si è mangiato prima l'insalata di pasta, poi si è lavato accuratamente i denti, poi è andato a dormire perché il giorno dopo avrebbe vinto Monte Carlo. Scusate se è poco.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Domenica 14 giugno, Orta Nova accende l'estate. In occasione della festa patronale di Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale della città di Orta Nova presenta un grande protagonista della musica italiana, Alex Britti, concerto dal vivo. Le sue canzoni,

0: 13 giugno. La musica è protagonista.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Core Comics torna a Corato. Il 20 e 21 giugno il parco comunale si trasforma in un grande universo dedicato al fumetto, al gioco, al cosplay e alla creatività. Due giornate di incontri, laboratori, spettacoli, area games, artista

0: parco comunale decorato. Info su www.corecomics.it e sulle pagine social ufficiali di Core Comics. Core Comics è un progetto sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027 e con il patrocinio del Comune decorato.
1: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita
1: Giovanni Malagò, che è tra i candidati per diventare presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ecco, e Maria Elena Boschi praticamente si sono scoperti cognati, o meglio, l'ho scoperto io perché evidentemente loro forse lo sapevano già, perché Giovanni Malagò, che ha avuto due figlie gemelle da Lucrezia Lante della Rovere ed è stato un padre strepitoso, già nonno, pensate, e sta da anni con Elena Vaccarella, che è un'avvocatessa molto brava e molto famosa a Roma. Ma perché è cognato di Maria Elena Boschi? Perché da quando Maria Elena Boschi ha mollato Giulio Berruti, il bellissimo attore delle fiction della televisione, e che ora sta con Michelle Hunziker, felice e contenta pure lei, ecco, da quando ha mollato questa, ha trovato un nuovo compagno in Roberto Vaccarella, che è il fratello di Elena Vaccarella, che come la sorella anche lui è avvocato di grande successo, è anche molto simpatico, molto piacevole, e ci sono tutti i romani che mi dicono che ogni tanto la incrociano, questa è Maria Elena Boschi, che tra l'altro è una bellissima ragazza, la incrociano insieme a lui e pare che insomma avvertono che c'è un'attrazione bella forte. Sono contento pure per loro. E tra l'altro Giovanni Malagò così hanno organizzato una bella cenetta con Maria Elena Boschi per incontrare i due fratelli, lui fidanzato con una e l'altro fidanzato con l'altro, che si chiama appunto Roberto Vaccarella. Tranne che era inutile quella cenetta, o perlomeno sarà stata anche una cena piacevole di presentazioni, ma la presentazione, sottolineo, era inutile perché Giovanni Malagò e Maria Elena Boschi già si frequentano da tempo, perché fanno parte di quel giro della Roma Bene, dove ci si frequenta, i belli si frequentano coi belli, i ricchi si frequentano coi ricchi, i poveri non vengono ammessi nel giro dei ricchi, ecco, e così funziona. E così insomma praticamente due amici come Maria Elena e Giovanni si sono ritrovati fidanzati con la stessa famiglia Vaccarella, nome bellissimo, anche perché mi ricordo che c'aveva un idraulico con questo nome, che è molto molto prezioso in quanto idraulico.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: in discesa.
1: Sasha Zverev, o Merlo Zverev, non saprò mai come si pronuncia perché è un po' russo di origine ma è tedesco poi di adozione, che è quello che ha vinto il Roland Garros a Parigi e che è questo tennista che ha due notizie che lo inseguono da sempre, una è positiva ed una è sempre molto negativa, e gliel'hanno rinfacciato perché purtroppo il passato si rinfaccia sempre per quanto riguarda la notizia negativa. Invece l'altra è una notizia positiva perché Zverev è insomma soffre di diabete di tipo 1 da quando è nato, e infatti all'inizio destava un certo clamore perché lo vedevi prima di ogni partita che lui si faceva un'iniezione su una coscia, e che fa abbastanza impressione perché devono inserire l'insulina o qualcosa di simile, adesso non so i particolari. Ed è una notizia brutta perché una malattia è sempre brutta, però bella perché ha dimostrato a tanti malati di diabete, che è una malattia a volte anche invalidante, che si può comunque fare una vita normale, non solo si può fare una vita normale, ma addirittura si può diventare un campione mondiale come è diventato appunto Zverev. E questa è una notizia bellissima. Tra l'altro lui addirittura ha creato una fondazione con il suo nome proprio per aiutare, supportare soprattutto i bambini che soffrono di diabete, perché lui quando era piccolo gli dicevano signora, dicevano alla mamma, io mi immagino questi, purtroppo suo figlio ha sto problema, dovete stare attenti, mi raccomando, dovrete stare attenti a come si viaggia, cosa si mangia, come ci si muove eccetera, e invece stando attenti e curandosi e facendosi ovviamente quelle certe iniezioni, Sasha è diventato un campione mondiale ed è un esempio importantissimo. La notizia brutta che lo insegue sempre è invece che ci sono due ex che in passato lo hanno denunciato per maltrattamenti. Io non voglio entrare tanto nella questione, però la questione è stata completamente archiviata e superata da ogni punto di vista, tranne che i giornalisti continuano a dire cosa ci dici a proposito delle accuse che ti hanno fatto. Allora, uno nella vita può essere stato accusato, se ne è uscito bisognerebbe avere anche quello che, ed è una legge che lo prevede, il diritto all'oblio senza sentirsi rinfacciati a tutte queste cose. Tra l'altro lo slam del Roland Garros, Zverev lo ha dedicato a Sofia Tomalla, che è una bellissima ragazza e che è la sua fidanzata da ormai da tempo e che è più che innamorata di lui.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

0: 21 e 58. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Mon amour di Annalisa, Tango per Tananà e Sinceramente per Angelina Mango. Sono tre canzoni che hanno in comune lo stesso autore. L'autore è Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e di Marianna Morandi, nonché nipote di Gianni Morandi. Scusate se poco. E adesso, come ne abbiamo già parlato qui a Radio Latte Miele, è uscito con un suo album, o sta per uscire con un album, perché io sono sempre molto imbranato sulle uscite, che si chiama Paolo Santo Superstar. Già, perché ha deciso di non usare più il suo cognome, usando il nome Paolo Santo. Io avrei usato comunque Paolo Antonacci, perché già lo conoscevo in quanto autore. Tra l'altro è pure un bel ragazzo. E per dirvi, io preferirei essere, io mi chiamo Roberto Alessi, preferirei essere figlio delle acciaierie. Invece no, sono figlio di contadini, ma pazienza, avrei preferito avere un bel cognome ricco. Invece lui, cioè invece per me non è stato così. Lui invece ce l'ha questo cognome Antonacci, che è un bellissimo cognome. E invece è sempre stato un problema enorme per lui. Io non li capisco tanto. Per dice per esempio che quando andava a scuola aveva un grande successo con le ragazze, ma le ragazze si mettevano con lui solo perché era figlio di Biagio Antonacci. Comunque è meglio forse avere delle storie anche soddisfacenti con ragazze che vorrebbero conoscere tuo padre, piuttosto che non avere niente. Ecco, ricordiamoci che i più rimangono un po' accecati. Comunque, detto questo, in più dice che lui aveva anche un disturbo ossessivo compulsivo molto forte e che si vergognava come un cane. Addirittura che qualcuno me l'aveva descritto che quando era un ragazzo, insomma qualche anno fa, lui viveva praticamente e lui pensava che la sua vita sarebbe stata quella, fermo sul divano col telecomando in mano. Poi alla fine ha capito di avere un talento incredibile e è venuto fuori questo cantautore, questo autore per ora incredibile. Vedremo come sarà poi, se avrà successo anche come cantante o come cantautore. Comunque però a un certo punto è come si dice, che c'è il pane non c'è i denti. Hai un bel nome, c'è un bel padre, c'è una bella madre, hai un nonno strepitoso, puoi prendere 100 ispirazioni da loro, e invece preferiresti essere un signor nessuno. Caro Paolo, fidati, io sono nato come un signor nessuno e sta

0: miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lentamente, lasci guardare che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: E ora parlo di Amici, perché Amici è una trasmissione meravigliosa di Maria De Filippi, che io seguo sempre con grande partecipazione, mi piacciono sempre molto i ragazzi, così come mi piacevano molto i concorrenti dell'edizione del 2023, dove c'era Simone Benedetti. Simone Benedetti era un ballerino e se ne è riparlato ora nelle cronache, perché ha avuto un incidente, è andato in un pronto soccorso, nulla di grave per fortuna, e lì a un certo punto, aspettando il suo turno o meno, si è messo a fumare, al che gli infermieri e i medici dicono: guardi, scusi, qui nel pronto soccorso non si può fumare negli ospedali, non è che serve. E lui è andato in escandescenza, si è messo a urlare, pare che abbia detto addirittura qui spacco tutto, eccetera eccetera, ha avuto una crisi e addirittura pare che abbia usato un casco da moto come se fosse un'arma, insomma una cosa assurda. E dopodiché è arrivata pure la polizia e pare, sottolineo sempre pare, che abbia detto, questo io l'ho letto sui giornali, dovete morire tutti. Allora è chiaro che Simone ha dei problemi e mi dispiace, perché è un ragazzo che io l'ho seguito molto in televisione e mi sembrava pieno di ottime qualità. Dopodiché sicuramente avrò sbagliato, però mi piace pensare che c'è un famoso detto che solo chi cade può risorgere, per cui può essere che lui sia arrivato proprio alla base di questa palla che è la vita, che cade, e quando cade proprio in fondo può solo, diciamo, rimbalzare e migliorare. È quello che io mi auguro che Simone Benedetti riesca a fare, utilizzare questa brutta esperienza, questa testimonianza. Io non lo condanno, non voglio dire e adesso deve pagare, cioè ci penserà la giustizia se la giustizia interverrà, però direi che

0: in salita.
1: Tutte le settimane parlo di Stefano De Martino, perché Stefano De Martino appunto condurrà il prossimo Sanremo. Io ho la fissa di Sanremo, ho già detto appunto la settimana scorsa che ci sarà, partirà il 16 credo, il 16 di febbraio, avrà circa 24 concorrenti e forse la serata dei duetti, che a me piaceva tanto, sarà sostituita invece da una sorta di concorso tra i concorrenti, che dovrebbero poi alla fine eleggere il, quello che rappresenterà la musica italiana alla European Song Contest, insomma all'Eurovision come veniva chiamata una volta. E questo è già interessante, ma ne parlo adesso non tanto per Sanremo quanto perché la scorsa settimana avevo raccontato appunto che Belen aveva avuto un momento molto difficile, addirittura mercoledì credo sono usciti sul Corriere della Sera un articolo che diceva che lei è indagata per omissione di soccorso. Mi sembra veramente strano, perché aveva preso col suo SUV dentro lo specchietto retrovisore di una macchina parcheggiata e poi aveva urtato un'altra macchina in un'altra zona di Milano, facendo cadere forse una moto. Tra l'altro le cronache parlano di 3 feriti, insomma l'ha messa giù molto dura. Io mi auguro che la mia sensazione, che hanno raccontato questa cosa in maniera così drammatica perché c'era dietro un personaggio popolare, bisognava diciamo un po' condire l'insalata che sapeva di poco, perché c'era poco da dire. Mi auguro, e poi posso sbagliare, però in tutto questo perché parlo di Stefano De Martino? Perché Stefano De Martino, che abita a Milano, dove abita anche Belen, insomma è stato molto presente questa settimana nella vita di Belen, l'ha accompagnata, l'ha portata, l'ha scortata, insomma li lega il loro figlio Santiago, d'accordo, però insomma Stefano con Belen è sempre molto molto generoso. Tra l'altro è molto tranquilla, mi dicono ora, era l'altro ieri fuori con Claudia Galanti, che è una sua amica che un tempo faceva spettacolo, e a un ristorante loro due, erano tutte carine, due contente, insomma. Però mi piace molto questa idea là, soprattutto dove leggiamo di cronache spaventose dove ex mariti si comportano malissimo con le loro ex mogli e alcuni neanche accettano che siano diventate delle ex. Il fatto che Stefano De Martino si comporti così, ed essendo lui credo il personaggio più popolare della televisione italiana in questo momento, io spero che tanti uomini ex mariti si ispirino a lui.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot.
2: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
1: Già.
2: E la cucina?
1: Anche.
2: E quanto hai speso?
1: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
2: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
1: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
2: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: È sempre molto antipatico essere un personaggio popolare, perché un paio di settimane fa vi ho raccontato che c'era stata l'udienza, l'ultima credo, per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In pratica ora tutti e due possono risposarsi e devono ancora decidere la questione degli alimenti, perché lei vive con i tre figli e lui dovrebbe cacciare il grano per mantenere questi tre figli, tutti e tre, anche se uno ormai è pure maggiorenne, o forse è già i primi due sono maggiorenni. Comunque, detto questo, perché dico antipatico? Antipatico perché si sa che Ilary appunto si vuole sposare, risposare anzi, con Bastian Müller, addirittura che ha detto alle amiche pare che il secondo matrimonio sia più bello del primo. Simpatica, vero? Verso Totti, va bene. Lui hanno detto e hanno scritto che non si vuole risposare con Noemi Bocchi, anche se per qualcuno è stata addirittura lei la causa del divorzio da Ilary Blasi. Non so se è vera quest'ultima cosa o meno, però è anche vero che Noemi insomma ha frequentato Francesco già prima che diventassero una coppia ufficiale, e oggettivamente lei è divorziata e insomma non sarebbe male probabilmente per lei sposare il nostro Francesco Totti. Sembra che lui invece insomma prenda tempo, e allora ci fanno anche le copertine, gente addirittura ha fatto un servizione di copertina dove lei è bellissima e tutta sexy eccetera, e insomma fa passare lui per quello che fa il furbo. Però a volte, e questo è abbastanza comune, mia madre diceva sempre che quando ci si scotta con l'acqua calda poi alla fine si ha paura anche dell'acqua fredda, e può essere che lui segua questo. Insomma, il primo matrimonio è andato male perché rischiare con sé.

0: discesa.
1: E ora concludo con un down, e il down sono io, perché io parlo spesso di Albano, di Romina Power, se Romina Power crea notizia, come ha creato notizia quando era andata a parlare di Albano, dove ha detto che quando è scomparsa la loro figlia Ilenia, lui a un certo punto è scomparso a sua volta, nel senso che è sparito per andare a cantare in giro, e di Loredana Del Ciso parlo anche perché Loredana è la mamma degli ultimi due figli di Albano, tra cui uno c'ha credo 22 anni, si è pure laureato a Milano, e l'altro che vive sempre a Milano e tra poco uscirà tra l'altro con un album, parlo di Jasmine, che ne ha credo 25 ormai di anni e che non possono certo essere ignorati. Bene, cosa succede il down? Perché a me? Perché ogni tanto, appunto, ho scritto recentemente di Albano perché aveva compiuto 83 anni e la figlia Christel aveva dedicato a lui una bellissima poesia. Bene, hanno scritto delle fan, credo di Romina, perché vedo le foto delle signore sui social, loro che posano accanto a Romina, hanno scritto che Roberto Alessi è il solito viscido, amico della Leciso e amico di Albano, che è un narcisista come è stato giudicato da alcuni. Bene. Allora, io vorrei dire a queste signore, che oltretutto le vedo poi, che sono delle donne pure anche di una certa età, neanche delle ragazzine invasate che magari scatenate nel tifo, eccetera, eccetera. No, sono delle signore che sono anche alcune nonne, che postano le loro crostate di mele o di albicocche per il compleanno della nipotina adorabile, eccetera, che poi improvvisamente appunto insultano un signore di una certa età, pure io, e mi danno del viscido, eccetera. Tra l'altro a queste, viscido perché sarei praticamente colluso con Loredana per andare contro Romina, e io non ho mai scritto una virgola contro Romina, se non aver sottolineato invece che Albano è un ottimo padre, e questo lo ripeto qui, Albano è un ottimo padre, punto. Avrei voluto io avere un padre come Albano, che ha aiutato i suoi figli, ha sempre supportati, è affettuosissimo con loro, magari sarà anche severo, però queste sono delle scelte tutte di Albano che non mi vedono coinvolto. Per cui vorrei dire che sì, io quando dico una cosa cerco di dirla bene e soprattutto di non fare il male di nessuno. Scrivere che sono viscido, insomma, almeno visto che a tutte ho scritto, ho risposto in privato sui vari social, almeno rispondere, perché domandare lecito, rispondere cortesia, e per cui magari sono non cortesi.
2: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti, dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente, incontri e nuove conoscenze favorite. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità, lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso, magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli con la Luna attiva sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro, una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare. Trattative e nuovi progetti, bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore, anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono, noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e il supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata, persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la Luna in Trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario, con la Luna opposta, qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma legata solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti. Tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Fiat. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: portare Giulia oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Bacca.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Che poi ci muoio dalla voglia di scriverti, ma so che tanto poi non lo farò. Che siamo stati bene pure quel lunedì, che poi di base non mi piace mai.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero.

0: Radio Latte e Miele.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte e miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte e miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
5: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
1: Latte e miele.
6: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
1: Latte e miele.
7: Ti muovi lenta e ti lasci guardare che in Italia.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Arianna, i tuoi occhi hanno un modo di dire, come la tua fretta per uscire. Arianna,

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle. So

Indietro, sento dolore se fanno il tuo nome, come un coltello che mi entra dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere, come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere, trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile, trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la rivincita.

0: Radio Latte e Miele.
1: Cambiare.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: niente miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: siamo soli.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: ancora tu qui.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.

0: amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.